0: Чита!
1: Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Signori, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo in diretta oggi. Oggi è martedì 30 giugno.

0: Portare via la figlia di appena 3 mesi. Movida violenta a Pescara, botte dopo la festa, un ferito aggredito e picchiato nel presso di uno stabilimento lungo Viale della Riviera. E quanto è successo nel fine settimana appena concluso, vittima di un nuovo episodio di movida violenta, un ragazzo pescarese poi finito in pronto soccorso. Le voci della notte raccontano come il giovane all'esterno locale sul lungomare, dopo nei tanti parti all'aperto, sia stato aggredito e picchiato da un paio di persone. Per lo sport, Carlo Ancelotti col suo Brasile va avanti, si fermano la Germania contro il Paraguay, perde il calcio di rigore, perde anche l'Olanda contro il Marocco, sempre il calcio di rigore. Il Brasile di Carlo Ancelotti invece va avanti grazie alle invenzioni di Carlo Ancelotti, perché questo Brasile che conosciamo. Sinner ce l'ha fatta e ha vinto la sua partita. Signori, andiamo con primissima prima parte, subito una bella botta di energia che ci vuole sempre. Prego signori, vai.
1: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
0: Ok, benvenuti a prima parte qui da Radio Amica Internazionale. Ricordo che il 18 di luglio inizia la trasmissione estiva. Sabato 18 luglio inizia la trasmissione estiva che si chiama Luglio col bene che ti voglio. Passo l'agosto, lavoro mio, non ti conosco, vai. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, con appunto Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene bene signori, dunque andiamo con prima parte. Che tipo di musica va in questo momento su Radio Amica? Canzoni vetrina di grandi successi. E che successi, grazie per i complimenti. Dunque andiamo ancora avanti, calcio. Dunque vediamo dove vedere le partite. Abbiamo già visto Sudafrica Canada, Brasile Giappone, Olanda Marocco e la Germania con il Paraguay. Dunque tra altre cose vedremo martedì 30 alle 19 c'è Costa d'Avorio Norvegia. Beh, questa è una partita da non perdere. E alle 23 c'è Francia Svezia, vai, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti con Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, Backfood Music con tanti tantissimi eventi per tutta l'estate. Per esempio il 3-10 luglio naturalmente si balla e ci si diverte allo Chalet, la sirenetta da Riccardo, eventi musicali in continuazione. Dunque la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arrivata la novità musicale del momento, naturalmente parliamo di Bring Your Love firmata da Sabrina Carpenter e Madonna su Radio Amica Internazionale. E ancora bentornati estate, Garda Lido è aperto, sempre aperto, Tortoletto Lido, Longomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Ok, bene, bene, bene, la massima del giorno da Radio Amica, dunque.

0: Apri il tuo cuore ai problemi di un altro e i tuoi ti risulteranno più facili da sopportare. Perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Suore De Mica, arriva Ossigeno Puro tutti i giorni, la parte orchestrale di De Mica, ancora con Cherno Walter West, dirige orchestra Ennio Morricone. Ma che bello questo brano, eh? Vale la pena ascoltarlo ancora, ma tra qualche giorno si cambia, bene? È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, arriosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, e vai! Tra poco le notizie importanti, prima ancora c'è naturalmente Top Clean, sentiamo un po', vai pure. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E allora andiamo, notizie importanti, tormentone estate 2026, il super tormentone. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più acclicata in questa super estate. Scrivi la canzone preferita su messaggio WhatsApp, invialo al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, via Sonari 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, ristorante al Nero di Seppia, a base di pesce, in via Trieste 159, Giuliano Valido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, oltre alla settimana naturalmente, è un omaggio al Messico, che chiaramente ha organizzato i mondiali insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, si chiama La Cucaracha e vai, si balla. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi alla colazione un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. L'unica radio in città, Radio Mica Internazionale. Amala, tra poco il meteo, signori, ci siamo con il Garden Lido, pronti, ci siamo, via. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la zona, garantisce tempo stabile e assolato ovunque, zero termico intorno ai 4200 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 18 più 33, Sulmona più 24 più 20 più 35, Pescara più 24 più 34, Chieti più 22 più 33, Teramo più 23 più 35, Giulianova più 24 più 33, Roccaraso più 16 più 28, Martinsicuro più 25 più 33, San Benedetto del Tronto più 25 più 35. Questo è quanto, naturalmente siamo arrivati al 30 di giugno, ultimo del mese, benissimo. E allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 181 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 180 per la fine dell'anno 2026. Perfetto, il sole è sorto esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20.

0: 20:39. Perfetto così, signori, ci siamo. Adesso è arrivato il momento giornale radio, il notiziario qui da Radio Amica International. Due cose importanti, ci siamo, pronti via. Vai regia.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento del notiziario del giorno, ultimo del mese di martedì 30 giugno 2026, mese di giugno che va in vacanza, naturalmente passa, arriva luglio, domani mercoledì è primo luglio, si festeggiano i primi martiri, il segno più del giorno è il segno del leone. Andiamo a parlare subito, la prima notizia, treni aerei in Italia, un paese bloccato, nuovi disagi per chi viaggia, ritardi sull'alta velocità Roma-Firenze e a giugno è arrivato in orario soltanto il 63% dei voli in Italia. La testimonianza di un passeggero: sul tabellone vedo ritardi di 120 minuti, non è l'eccezione ma ormai è diventata la regola. I problemi sulla rete dei trasporti rischiano di pesare sull'economia italiana, ora bisogna intervenire e in fretta. Il flop del piano ferrovie per l'estate, fino a 6 ore di ritardo per fare, anzi fino a 6 ore per fare Roma-Milano, manutenzione, eccesso di corse sul tavolo CDA, la sostituzione di un ponte a Firenze impone di riprogrammare la circolazione, treni sulla Tirrenica e bus tra le stazioni della città. I lavori al 5 al 10, dal 26 al 30 luglio, collegamenti nord-sud garantiti anche da una navetta tra Campo Marte e Santa Maria Novella. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia. Meloni guarda al Colle, presidente non di sinistra, può cadere anche l'ultimo tabù. La Premier Rete 4 è evento terribile per certo establishment, ma chi è di destra non è figlio di un dio minore. E su Vannacci non vedo differenze con le opposizioni. Le parole leader di Fratelli d'Italia esplicitano il valore delle politiche. Renzi dice: vogliono il Colle, chi divide il centro-sinistra diventa complice. Il rapporto con Trump non è inginocchiata, non mi sono inginocchiata, ma non sono neanche anti-americana, dice la Trump. Guardiamo oltre. Le politiche del 2027 si trasformano nel primo tempo delle quirinarie. Vedremo. Qualcuno pensa che la stessa Meloni voglia provarci, ma passare da Palazzo Chigi al Colle non è riuscito neppure a Draghi. E ancora, il PNRR è titoli di coda, la spinta all'economia nel 2026 vale l'1,8% del PIL. Oggi la fine del piano varato dall'Europa per superare lo shock della pandemia. I fondi del recovery continueranno a sostenere la crescita fino al 2,6% nel 2030. L'impatto sul sistema paese, secondo le previsioni degli esperti, continuerà almeno fino al 2029. Per la Banca d'Italia, gli oltre 100 miliardi investiti tra 2021 e 2025 hanno sostenuto la ripresa del prodotto interno lordo. E ancora, infrastrutture, tecnologia, reti energetiche, 24 miliardi da spendere dopo la scadenza. Housing sociale, internet veloce, opere per la transazione green spostati su altri fondi europei e nazionali. Dallo speed ai pagamenti, la svolta digitale della pubblica amministrazione. Con il Next Generation europeo, oltre 20.000 enti pubblici hanno aderito al PagoPA e più di 20.000 amministrazioni adesso usano il sistema di identità virtuale, praticamente quasi tutti. Ok, bene, boom di assunzioni in 4 anni, sono state più di 730.000 assunzioni con oltre 63.000 tra bandi e avvisi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Nuova scossa in Venezuela, gli obiettori del collasso, si temono 10.000 morti. Un sisma di magnitudo 5.1 fa tremare ancora la Guaira, mentre si aggrava il bilancio delle vittime, sono oltre 1.700. La Farnesina conferma 11 italiani deceduti e 40 dispersi. L'ansia nella città più venezuelana d'Italia, l'80% di noi ha parenti lì. E ancora, famiglia Cuomo di Laviano trovata senza vita a Macuto, si spengono le speranze per una mamma con due figli, ormai non risponde più. Intanto esplode lo scontro politico con Rodriguez, la leader dell'opposizione, esilio, Machado, sono pronta a tornare. Stati Uniti e Iran, giallo sull'incontro a Doha, Trump si farà oggi, Teheran smentisce. Wiktoff e Kushner, partiti per il Qatar, riunione in Oman sulla gestione di Hormuz, a rischio anche l'intesa israelo-libanese. E ancora andiamo avanti, convincere l'establishment del piano Elisline per le primarie, la leader democratica teme l'ostilità di alcuni settori della politica, per superarla vuole coltivare relazioni col mondo produttivo e finanziario, conquistare le categorie lontane dalla sinistra. Il doppio binario per la segretaria democratica, spuntarla nel gazebo e accreditarsi in vista della corsa a Palazzo Chigi. I dubbi dell'Unione Europea e del Colle sulla caccia intesa come caccia degli animali, insomma i democratici puntano sulle comunità montane. A Mattarella i ricorsi di 8 sindaci di comuni montani, il PD terrà un'assemblea sul tema a luglio, insomma tiene banco sempre la caccia anche in Italia in questo periodo. staremo a vedere l'evolversi della situazione. Dunque, ancora dopo il caldo, attenzione, arrivano i temporali, ma il termometro non scende. Morti due anziani a Genova, previsto oggi il record di Bonini Rossi in Italia, 25 città coinvolte, aumentano gli arrivi nel pronto soccorso. Da domani breve tregua con violente precipitazioni, temperature sopra i 40 gradi in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, due bambini in Francia muoiono disidratate. L'urgenza di adattarsi al nuovo clima, necessità di proteggere i più fragili, questo potrebbe essere il domani. Delfin soci allo scontro verso la sfiducia all'amministratore delegato e nomina dei commissari. Oggi l'assemblea dell'holding degli eredi Leonardo Del Vecchio ai voti tra i super manager a cui affidare il controllo dei conti per superare lo stallo in CDA, non esclusa la bocciatura del bilancio. Il nuovo assetto per superare l'impasse rischia comunque di essere fragile, avere effetti non su Esolux e l'asse francese. E ancora andiamo avanti. Germania, strage in casa famiglia per la custodia di una neonata, spari nel centro storico di Stade in Bassa Sassonia, 6 morti e 2 persone arrestate, un uomo e una donna, le vittime sono dipendenti della struttura, gli investigatori, tragedia per l'affidamento di una bambina di appena 3 mesi, ci sono anche diversi feriti, nel centro sono ospitate strutture residenziali con mamme e bambini, non ci conoscevamo, ti tenevo la mano e non sei morta sola, la lettera di una quindicenne è rimasta accanto fino alla fine ad una coetanea morta investita da una moto, arrestato il centauro, è accaduto a Roma. Fino a poco ore fa stai vivendo una serata qualunque con le tue amiche, una serata che speravamo sarebbe finita con un bel sorriso, con ci vediamo domani, con un abbraccio prima di tornare a casa, invece il destino ha deciso diversamente. E ancora uccise e violentò Aura Ora Livoli, IPM subito a processo, giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, accusato di aver ucciso lo scorso dicembre a Milano la ventenne Aurora Livoli. Alla richiesta dei PM consente il rinvio a giudizio, sembra senza celebrare l'udienza preliminare. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia, sono malata terminale e voglio rivedere le mie figlie, no dei giudici inopportuno, l'istanza di una mamma ex tossicodipendente respinta al tribunale, le bambine adottate erano in stato di completo abbandono, legali vale interesse superiore del minore. Nelle relazioni degli assistenti sociali viene sottolineato che la famiglia era in condizioni di disagio, i contatti sono stati interrotti dopo l'adozione, gli avvocati chiedono di considerare il caso davvero eccezionale. Veniamo a un'altra notizia, veniamo a Camaiore in Versilia, silenzio e lacrime, l'ultimo saluto a Mirko e Chieti, silenzio, lacrime, un lungo applauso ieri alla comunità di Camaiore. Luca ha dato l'ultimo saluto a Chieti Andreoni, 52 anni, e al figlio Mirko Moriconi, 24, uccisi il 24 giugno con un fucile da caccia da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime. E ancora veniamo adesso invece alle notizie a Teramo dintorni, scooter contro un SUV, muore un 44enne Marco Aquilani, ingegnere informatico, ha perso la vita nell'impatto con una Dacia nell'area industriale di Villa Zaccheo, il conducente dell'auto, un 37enne, è indagato per omicidio stradale, la procura di Teramo ha disposto l'autopsia della vittima, un impatto violento forse per mancata precedenza e poi il silenzio di una vita spezzata sull'asfalto, a soli 44 anni Marco Aquilani ieri mattina era alla guida del suo scooter Piaggio X9, stava percorrendo la strada provinciale 25A a Villa Zaccheo nel territorio comunale Castellalto quando si è scontrato con un SUV, scontro in A14, anche 3 feriti e traffico in tilt sull'autostrada, chiusa per oltre un'ora il tratto tra Roseto e Giulianova, le code hanno raggiunto addirittura i 7 km di fila. E ancora andiamo avanti, brucia la collina alle porte di Teramo, distrutti 80 ettari di terreno, le fiamme hanno interessato l'area di contrada Fiumicino, sul posto vigili del fuoco, mezzi aerei e protezione civile, era presente anche il sindaco D'Alberto che seguiva un po' le fasi dello spegnimento di questo incendio. Biodigestor scatta risposto all'ANAC, l'associazione ambientalista chiede chiarezza sulla pubblicazione della gara d'appalto arrivato col PNRR in scadenza, la presidente D'Angelo Gallo, nessuna contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma restano dubbi su tempi e gestioni della procedura burocratica. E ancora, intanto al via il cantiere per l'ex inceneritore. Nel frattempo sono iniziate le operazioni preliminari per l'abbattimento dell'ex inceneritore di Contrada Carapollo. Dopo l'affidamento dei lavori alla Serveco SRL di Montemesole in provincia di Taranto, è in corso la predisposizione dell'area del cantiere. L'area camper è stata una presa in giro. La consigliera Provisiero del Forza Italia attacca il comune per lo stallo e lungaggine dell'opera. Non si sa veramente cosa volessero farci in questa area camper che è vicino all'Oasi, qui a Teramo, dietro al globo, dietro la stazione. All'annunciata svolta si è rivelata una colossale presa in giro per i teramani e per tanti camperisti che vorrebbero scegliere la nostra città. A parte da questo fondo, la consigliera comunale di Forza Italia Caterina Provisiero, che dice: l'area camper a Teramo è stata davvero una presa in giro. Dunque, una protesi biologica alla paziente di 83 anni, moderno intervento cardiologico al Mazzini di Teramo. Tornata a nuova vita dopo un intervento innovativo eseguito nell'emodinamica dell'ospedale di Teramo, uno dei primi centri in Italia ad applicare questa tecnica non chirurgica. E ancora, Cabinovia, accordo da 1 milione di euro. La provincia illustra il piano e fondi per la manutenzione immediata agli impianti che gestirà Finori fino al prossimo 15 novembre. L'importante è chi gestisce, a noi va bene, chiunque lo faccia, però l'importante è che riapre la Cabinovia, perché deve riaprire anche i prati di Tivoli. Non possiamo davvero far dormire una zona che potrebbe portare tanto lavoro. Ex scuola in arrivo ai primi 300.000 euro per Castel Castagna. Le risorse trasferite per la ricostruzione post sisma sono un acconto del progetto da 1,5 milioni di euro. E ancora, Movide Turismo stretta sui controlli lungo la costa, riunione in prefettura con le forze dell'ordine, pronti rinforzi per il territorio. Stelo, il nostro prefetto, potenziamento dei servizi per un'estate tranquilla, la collaborazione decisiva tra le forze dell'ordine. A Silvi, scontro tra camion e bici, anziano soccorso in elicottero. Grave incidente stradale ieri alle 9 a Silvi Marina, nei pressi del complesso residenziale Bella Bless sulla statale adriatica. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un ciclista di 80 anni si sono scontrati violentemente. Coppia Interamnea, torneo dal 9 al 15 luglio, c'è il piano per misure di sicurezza. Teramo si prepara ad accogliere la Coppia Interamnea. Sebbene gli organizzatori ancora non abbiano fornito indicazioni certe sull'edizione numero 53 della manifestazione di Pallamano, prevista dal 9 al 15 luglio, ieri si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. E ancora, Poste vuole il numero di consegne di pacche in provincia nel primo trimestre 2026. Cresce il numero dei pacchi consegnati nel territorio provinciale dai portalettere di Poste Italiane, con un incremento del 13% rispetto al 2025. E ancora, in tanti camminano per Claudia, Giulianova, grande partecipazione all'evento in ricordo della volontaria di Lucis. Domenica Giulianova si è vissuto una giornata intensa di emozioni e partecipazione per la camminata Pro Claudia. E ancora andiamo avanti, Ponte Ancaranese, c'è la svolta, vi libera la nuova struttura, la conferenza con gli enti interessati approva la soluzione tecnica che prevede tre archi ribassati. Il sindaco Panicchio opera coerente con il vecchio viadotto e col paesaggio collinare circostante. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Nereto derivati, patto con banca MPS al comune 200.000 euro, patto con banca medio Montepaschi di Siena, scusate. Martinsicuro, il certificato ambientale arriva, conclusa la verifica dell'ispettore EMAS, confermato il riconoscimento in base ai parametri europei. Notte rosa a Tortoreto, Pienone sul lungomare, bambini e famiglie protagoniste dell'evento con giochi e spettacoli. Insomma, c'era tantissima gente, un fiume di bambini e famiglie. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. Teatro al Cursale Stadio, al voto i progetti principali. Il piano delle opere giovedì all'esame del Consiglio Giugliese, c'è anche il nuovo parasport, partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti, primo intervento sul lungomare Rodi. Solo in casa il notaio Antonio Albini, 87 anni, cade, si rompe il femore e rimane bloccato per tutta la notte. Non si vedeva in giro a tempo e si era pensato che era giunta la grande età di 87 anni fosse, come dire, insomma, a casa, uscisse di meno, eccetera. Invece era accaduto e la donna non c'era. Quando è arrivata la mattina dopo, chiaramente l'hanno trasportato in ospedale. Il notaio Antonio Albini, 87 anni, complimenti, non li dimostra. Dunque, il Luna Park festeggia i suoi 60 anni in città. Arrivate ad Ancona, le giostre animano le estati della storica sede del Parco Mendez al lungomare sud. Veniamo adesso invece a Roseto. Comunali, c'è anche il fattore Vannacci, il partito del generale è pronto a schierarsi, trattativa per adesione in esponente al gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Il nuovo ingresso in futuro nazionale potrebbe creare difficoltà per alleanze di progetto Roseto. Piano spiaggia, l'esame finale, arriva al via libera degli enti, il documento va in consiglio comunale Roseto, sono arrivati i pareri favorevoli di ufficio demaniale, capitaneria di porto, della regione e della sovrintendenza sul piano spiaggia già Roseto. Musica contro il gioco d'azzardo, la campagna di sensibilizzazione, giovedì municipio, evento conclusivo per Scommetti su di te. Da Notaresco a San Gabriele in 40 piedi, il pellegrinaggio, fatica, fede, emozione, finale davanti alla reliquia di San Gabriele per 40 persone. Veniamo a Silvi, sit-in per riaprire la strada, gli annunci non servono, dopo la manifestazione sulla statale 16, l'opposizione sollecita soluzioni, nessuna strumentalizzazione politica, il sindaco deve esserci spiegare. E ancora, al via da domani visite mediche per i turisti a Pineto. Da domani fino al 31 agosto sarà attivo a Pineto il servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti, che prevede visite ambulatoriali e anche domiciliari. Ex scuole, scontro su lavori bloccati, ad altri della scoperta dell'amianto addirittura. La demolizione dell'ex scuola media Mambelli con amianto annesso ormai è l'argomento principale dell'estate atriana. Violentata nel parco dietro la prefettura, dramma in via Avezzano, in pieno pomeriggio a lanciare allarme di due dipendenti dell'ente che sono affacciate per le urla della donna. La polizia arresta un ventenne. Il giovane ha tentato la fuga, decisive le testimonianze di chi lo ha visto mentre si tirava sui pantaloni prima di scappare all'arrivo della pattuglia della polizia. Signori, per chiudere lo sport, dunque, mondiali di calcio, Brasile vittoria col brivido sul Giappone, finisce 2-1 all'ultimo secondo. Martinelli regala questa grande gioia chiaramente ad Ancelotti, che è bravo, bravissimo, ma anche molto fortunato. La squadra di Ancelotti ribalta i nipponici con la rete in pieno recupero. Vinicius e compagni sta col pass per gli ottavi, dove si attende la vincente tra Norvegia e Costa d'Avorio in programma oggi. La Francia stellare fa trovare la Svezia, i blu stasera ore 23 si affidano all'attacco pesante con Mbappé e Dembélé, partita molto molto molto attesa. Poi ancora c'è da dire che sono state altre due partite, per esempio clamoroso la Germania fuori ai calci di rigore contro il Paraguay, fuori anche l'Olanda contro il Marocco, sempre ai calci di rigore. E ancora Eusebio alla rotta mondiale africana, ok, occhio agli USA, il tecnico di Francesco, Francia, Spagna e Argentina arriveranno fino in fondo, i direction break sono favorevoli a innovazione che verrà accettata da tutti, cioè fermarsi per un po', come dire, bere un po' d'acqua, naturalmente idratarsi. Juve sorpresa, trattativa per Ecatore del Genova, non solo Colomoni per i bianconeri. La Roma su Greenwood, Napoli Spinazzola, avanti insieme. Se il calcio mercato si declina sul tema del sogno e quello del grande circo tra fare illusioni, il Grand Hotel di Rimini non poteva che essere la sua casa per il calcio mercato. Si ritorna lì. Scatta l'era Maresca al City, Master City, arriva Maresca. Dunque Enzo Maresca ha firmato un contratto triennale con Manchester City, dove dovrà raccogliere l'eredità grande di Pep Guardiola. Tennis, Sinner esordio da brividi a Wimbledon, il numero uno si infortuna dopo una caduta ma batte Kamanovic al quinto set. Dardelli già fuori, oggi ci sono gli altri azzurri. L'alto attesino resterà sempre numero uno, stesse posizioni anche per Covolli e Musetti, verso il record dell'80 settimana in vetta, perché non gioca ancora Alcaraz, Carlos Alcaraz, che è fermo per infortunio. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia, il pescarese Di Fulvio, Francesco Di Fulvio, vince lo scudetto di pallanuoto con la Prorecco. I Liguri battono Brescia in gara 3, fanno festa per l'abruzzese, il decimo tricolore ora andrà in Spagna. Dunque a Pescara, Berardi saluta e va al Venezia in Serie A, resti nel mio cuore, dice Berardi al suo Pescara. Intanto Verratti diventa papà, l'annuncio sui social, grande gioia per il centrocampista Manopello e la moglie Jessica, per Marco chiaramente il terzo figlio. Il Pineto si avvicina a Oliva, ideatosi dalla Cremonese. L'ex centrocampista del Foggia è una richiesta del nuovo allenatore Barilari. Menegazzo si complica, Baggi e Borsoi a saluti, il Treviso vuole il difensore Frare. E ancora Teramo, l'attesa è finita. Entro stasera, massimo domani, 1 luglio, si saprà se il sogno teramano a Serie C si avvera o meno, se dovremo fare la Serie D insieme ad altre squadre teramane e abruzzesi. La commissione indipendente comunicherà alla FIGI l'esito delle iscrizioni in Serie C. Sul fronte mercato, vicini Casciano e Marconato piacciono di Diakité e Pier De Felici, ma chiaramente bisogna attendere tutta la giornata di oggi. Domani finalmente sapremo. Sant'Egidiese scatta il mercato, affari puntati su Pertosa, Morri e Paolini. In attesa della firma del nuovo mister Censori, la Sant'Egidiese ha individuato diversi profili per la costruzione della nuova squadra in Serie D. Tra questi anche l'ex giugliese Pertosa, difensore. Chieti, sembra la storia del re nudo, sembra tutto tranquillo, preciso, sembra che il Chieti verrà riammesso a giocare in Serie A. Va bene. È vicina l'uscita dal Whip Finance, ma chi caccia 1 milione e mezzo per cominciare e a giocare in eccellenza? Perché bisogna fare i conti anche con questa storia qui, perché i debiti bisogna pagarli, se no c'è il fallimento, altro che eccellenza, finisce in prima categoria. Va bene, signori, stop col notiziario di quest'oggi, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Ci sono le canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi, va bene. Di Sante Mobili Arredi, viene sono le 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama per appunto Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri super festival, chiaramente oggi ultimo giorno, prego.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, così andiamo subito avanti con le notizie riservate. Super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp al 335 6564 507. Buona estate, chiaramente. Dunque, Arlecchino da Sante a Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Vi aspettiamo. Ristorante solo a base di pesce. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E naturalmente abbiamo anche il pieno di benzina, gasolio e gasauto. Ci mancherebbe altro. loro, eh. Vabbè, la raccolta porta in questo martedì 30, ultimo del mese. Stasera va il secco, attenzione, è secco stasera, va bene, ultimo del mese di giugno, e vai. Dunque andiamo con avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato all'angolo della fortuna. Diamo i numeri, prima arriva però Casa del Fico, sentiamo, scusate un attimo di pazienza, sentiamo l'arrivo per l'appunto di Casa del Fico.
2: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa del Fico.

0: 58 63 abbinati al 48 49, ripeto 56 58 63 abbinati al 48 49 su Genova e Milano. Buona fortuna. Le farmacie di turno a Teramo dintorni quest'oggi con le canzoni sotto l'ombrellone da Radio Amica Internazionale. Prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene, bene. Dunque andiamo con le farmacie di turno quest'oggi. Allora, cominciamo con Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Ossini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è mercoledì, farmacia Crocetti. A Mocione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunova, farmacia Del Vomano, in Valivrata Di Matteo, Sant'Egidio, Roseto Candelori, a Darsita, farmacia Pomiglio, a Casalisola, Savini Tossici, a Montorio Dorisio, ad Fano Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Bene, tra poco le classifiche, siamo ad un passo dall'oroscopo del martedì da Radio Amica, ricordo il 18 di luglio 2026, arriva chiaramente la nuova trasmissione radiofonica estiva che si chiama appunto Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, ed è vero, non è uno scherzo, vabbè, dunque andiamo con le super classifiche, prego regia, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, bene. Dunque allora Radio Amica International 49, complimenti. Bene, siamo a 50 quasi. Dunque allora, veniamo adesso alla classifica speciale dove si acquistano più case nelle principali città. Dunque, al primo posto Roma, davanti a Milano, terzo Torino, quarto Napoli, quinto Genova, sesto Palermo, settimo Bologna, ottavo Firenze. Roma, Torino, Milano e Napoli sono le città dove si acquistano più case. Va bene, domani tocca ai film che hanno incassato di più nel fine settimana. Bene, tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto tra poco in un solo attimo. Prima due cose importanti, due, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente.

0: 7 concessionari Nissan, Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente concessionari Nissan, Piero Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque signori ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi martedì 30 giugno, ultimo del mese, domani è mercoledì 1 luglio, domani vabbè. Ariete, continua a far sentire l'effetto della luna piena che enfatizza l'importanza del tuo impegno e lavoro. E ancora Toro, il cielo è una fase di transizione in cui le forze si redistribuiscono, ma per il momento per te la situazione è ancora ibrida. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno rappresenta per te una iniezione di energia e vitalità, sarà bene evitare di lasciarti condizionare dalla fretta. Cancro, la luna ti invita a dar precedenza all'amore, sul resto per te, specie in questo momento, è fondamentale avere un punto di riferimento. Leone, ora che è giovane il tuo segno, godi anche di una bella carica di vitalità che, unita al desiderio di sentirti al centro di una vita sociale, trasforma la percezione in protagonista. Vergine, la dimensione legata al lavoro assorbe buona parte dell'attenzione in questo momento, gli equilibri sono trasformati e diventa urgente andare verso il processo del cambiamento. Veniamo adesso alla bilancia. Per certi versi la nuova configurazione alleggerisce un po' il peso della responsabilità legate al lavoro che ricadono sulle tue spalle. Scorpione, la nuova giornata apre una fase fortunata e positiva nel lavoro, nel corso della quale è possibile presentarsi delle opportunità. Sagittario, la configurazione cambia, aggiunge un ulteriore mattoncino positivo che ti fa sentire particolarmente a tuo agio. Capricorno, sei immerso nel clima particolare della luna piena che è stata la notte scorsa nel tuo segno, hai allentato un po' il livello di autocontrollo. Acquario, l'arrivo di Giove nel tuo segno, complementare, sarà quasi un lascia passare per l'amore, la nuova configurazione ti rende più ottimista. Pesci, per finire, il gioco dei pianeti, oggi il passaggio di Giove che ti governa da un segno d'acqua a un segno di fuoco ti porta una carica passionale difficile da tenere a bada. Calma pesciolini, Dunque, allora andiamo avanti con le trasmissioni televisive. Dunque abbiamo le notti mondiali alle 21:55 calcio, e poi ancora Rai 2 alle 21:20 storie al bivio di sera, Rai 3 che ci faccio qui, attualità su Rete 4, lo squalo, film d'azione, canale 5, un amore come te su Italia 1, vi presento i nostri, la 7 destini incrociati su TV8, Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, 3-9 sinceramente Persia con Valentina Persia. Per chi ama i film western arriva alle 21:15 Far West film. Va bene signori, è davvero tutto al momento, dunque andiamo per chiudere con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli di architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece al momento riservato alla musica, che musica va su Radio Amica, è il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Andiamo oltre signori, ci siamo, andiamo con i nostri super festival, oggi ultimo giorno per partecipare a una foto per l'estate, altro grande concorso di Radio Amica. Dal 15 luglio arriva chiaramente il nuovissimo concorso dal 15 luglio di Radio Amica. Va bene, dunque allora andiamo alla raccolta porta a porta, oggi è 30 di giugno, martedì, stasera va il secco, attenzione, secco. Va bene, dunque la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, perfetto, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortesissimo ascolto, ci sentiamo più tardi nelle prossime edizioni, non abbandonateci mai, mi raccomando, anzi portateci con voi sul vostro telefonino e sul vostro smartphone e in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo in diretta, oggi è martedì 30 giugno 2026, ultimo del mese, domani è mercoledì 1 luglio, si festeggiano i santissimi primi martiri. Bene, il segno più del giorno è il segno del leone. Parleremo naturalmente più tardi queste notizie: aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato, ritardi dei voli anche oltre le 2 ore, insomma non è un bel momento con questo caldo. Poi Meloni, destra al colle, non è più un tabù, Vannacci è come l'opposizione. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Fine del PNRR, spinta sull'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Si possono fare tagli alle benzine, intervista al ministro Urso. Le politiche 2027, primo tempo per delle culinarie. Naturalmente c'è qualcuno che ci pensa, come la Meloni per esempio. Allerta temporali, ma l'AFA sale, 2 anziani morti a Genova. Oggi record di città, Bolino Rosso addirittura in 25 città. E ancora, strage della casa rifugio in Germania, 6 le vittime per un padre che vuole portare via la figlia di appena 3 mesi. Movida violenta a Pescara, botte dopo la festa, un ferito aggredito e picchiato nei pressi di uno stabilimento lungo viale della Riviera. E quanto è successo nel fine settimana appena concluso, vittima di un nuovo episodio di movida violenta, un ragazzo pescarese poi finito in pronto soccorso. Le voci della notte raccontano come il giovane all'esterno locale sul lungomare, dopo uno dei tanti party all'aperto, si è stato aggredito e picchiato da un paio di persone. Per lo sport, Carlo Ancelotti col suo Brasile va avanti, si fermano la Germania contro il Paraguay, perde il calcio di rigore, perde anche l'Olanda contro il Marocco, sempre il calcio di rigore. Il Brasile di Carlo Ancelotti invece va avanti grazie alle invenzioni di Carlo Ancelotti, perché questo Brasile non è il Brasile che conosciamo tempo addietro. Sinner, più forte del dolore, vince al 5° set con un piede ferito, deve uscire a tanto sangue. Bene, Sinner ce l'ha fatta e ha vinto la sua partita. Signori, andiamo con primissima prima parte, subito una bella botta di energia che ci vuole sempre. Prego signori, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, benvenuti a prima parte qui da Radio Amica Internazionale. Ricordo che il 18 di luglio inizia la trasmissione estiva. Sabato 18 luglio inizia la trasmissione estiva che si chiama Luglio col bene che ti voglio. Passo l'agosto, lavoro mio, non ti conosco, vai. Dunque, andiamo ancora avanti signori con appunto Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 97 forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.

0: Il martedì a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene bene signori, dunque andiamo con prima parte. Che tipo di musica va in questo momento sulle amiche? Canzoni vetrina di grandi successi, e che successi, grazie per i complimenti. Dunque andiamo ancora avanti, calcio, dunque vediamo dove vedere le partite. Abbiamo già visto Sudafrica Canada, Brasile Giappone, Olanda Marocco e la Germania con il Paraguay. Dunque tra altre cose vedremo martedì 30 alle 19 c'è Costa d'Avorio Norvegia, beh questa è una partita da non perdere, e alle 23 c'è Francia Svezia. Vai, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti con Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, Back Food Music, con tanti tantissimi eventi per tutta l'estate, per esempio il 3-10 luglio, naturalmente si balla, ci si diverte allo Chalet, la sirenetta da Riccardo, eventi musicali in continuazione. Dunque la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Arrivata la novità musicale del momento, naturalmente parliamo di Bring Your Love firmata da Sabrina Carpenter e Madonna su Radio Mica International. E ancora bentornata estate, Garden Lido è aperto, sempre aperto, Tortore Toledo, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, la massima del giorno da Radio Amica. Dunque, apri il tuo cuore ai problemi di un altro e i tuoi ti risulteranno più facili da sopportare. Perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Amica arriva Ossigeno Puro tutti i giorni, la parte orchestrale di Radio Amica, ancora con C'erano Walter West, dirige orchestra Ennio Morricone. Ma che bello questo brano, vale la pena ascoltarlo ancora, ma tra qualche giorno si cambia, bene? È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, arriosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, vai! Tra poco le notizie importanti, prima ancora c'è naturalmente Top Clean, sentiamo un po', vai pure. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E allora andiamo, notizie importanti, tormentone estate 2026, il super tormentone. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più acclicata in questa super estate. Scrivi la canzone preferita sul messaggio WhatsApp, invialo al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, ristorante al Nero di Seppia, a base di pesce, in via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama al 348

0266 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre alla settimana naturalmente, è un omaggio al Messico che chiaramente ha organizzato i mondiali insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, si chiama La Cucaracha e vai, si balla. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi alla colazione un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. L'unica radio città, Radio Amica Internazionale, Amala. Tra poco il meteo, signori, ci siamo con il Gardel Lido, pronti, ci siamo, via. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile e assolato ovunque, zero termico intorno ai 4200 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 18 più 33, Sulmona più 24 più 20 più 35, Pescara più 24 più 34, Chieti più 22 più 33, Teramo più 23 più 35, Giulianova più 24 più 33, Roccaraso più 16 più 28, Martinsicuro più 25 più 33, San Benedetto del Tronto più 25 più 35. Questo è quanto, naturalmente siamo arrivati al 30 di giugno, ultimo del mese. Benissimo, e allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 181 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 184, scusate, per la fine dell'anno 2026. Perfetto, il sole è sorto esattamente alle 5.28, tramonterà questa sera alle 20.39. Perfetto così, signori, ci siamo. Adesso è arrivato il momento del giornale radio, il notiziario qui da Radio Amica International. Due cose importanti, ci siamo, pronti, via, vai regia. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento del notiziario del giorno, ultimo del mese di martedì 30 giugno 2026, mese di giugno che va in vacanza, naturalmente passa, arriva luglio, domani mercoledì è primo luglio, si festeggiano i primi martiri, il segno più del giorno è il segno del leone. Andiamo a parlare subito, la prima notizia, treni aerei in Italia, un paese bloccato, nuovi disagi per chi viaggia, ritardi sull'alta velocità Roma-Firenze e a giugno è arrivato in orario soltanto il 63% dei voli in Italia. La testimonianza un passeggero, sul tabellone vedo ritardi di 120 minuti, non è l'eccezione ma ormai è diventata la regola. I problemi sulla rete dei trasporti rischiano di pesare sull'economia italiana, ora bisogna intervenire in fretta. Il flop del piano ferrovie per l'estate, fino a 6 ore di ritardo per fare, anzi fino a 6 ore per fare Roma-Milano. Manutenzione, eccesso di corse sul tavolo CDA, la sostituzione di un ponte a Firenze impone di riprogrammare la circolazione treni sulla Tirrenica e bus tra le stazioni della città. I lavori al 5 al 10, dal 26 al 30 luglio, i collegamenti nord-sud garantiti anche da una navetta tra Campo Marte e Santa Maria Novella. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia. Meloni guarda al Colle, presidente non di sinistra, può cadere anche l'ultimo tabù. La Premier alle 4, evento terribile per certo establishment, ma chi è di destra non è figlio di un dio minore. E su Vannacci non vedo differenze con le opposizioni. Le parole leader di Fratelli d'Italia esplicitano il valore delle politiche. Renzi dice vogliono il Colle, chi divide il centro-sinistra diventa complice. Il rapporto con Trump non è inginocchiata, non mi sono inginocchiata, ma non sono neanche anti-americana, dice la Trump. Guardiamo oltre. Le politiche del 2027 si trasformano nel primo tempo delle quirinarie. Vedremo. Qualcuno pensa che la stessa Meloni voglia approvarci, ma passare da Palazzo Chigi al Colle non è riuscito neppure a Draghi. E ancora, il PNRR e titoli di coda, la spinta all'economia nel 2026 vale l'1,8% del PIL. Oggi la fine del piano varato dall'Europa per superare lo shock della pandemia. I fondi del recovery continueranno a sostenere la crescita fino al 2,6% nel 2030. L'impatto sul sistema paese, secondo le previsioni degli esperti, continuerà almeno fino al 2029. Per la Banca d'Italia, gli oltre 100 miliardi investiti tra 2021 e 2025 hanno sostenuto la ripresa del prodotto interno lordo. E ancora, infrastrutture, tecnologia, reti energetiche, 24 miliardi da spendere dopo la scadenza. Housing sociale, internet veloce, opere per la transazione green spostati su altri fondi europei e nazionali. Dallo speed ai pagamenti, la svolta digitale della pubblica amministrazione. Con il Next Generation europeo, oltre 20.000 enti pubblici hanno aderito al PagoPA e più di 20.000 amministrazioni adesso usano il sistema di identità virtuale, praticamente quasi tutti. Ok, bene, boom di assunzioni, in 4 anni sono state più di 730.000 assunzioni con oltre 63.000 tra bandi e avvisi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Nuova scossa in Venezuela, gli obiettori al collasso, si temono 10.000 morti. Un sisma di magnitudo 5.1 fa tremare ancora la Guaira, mentre si aggrava il bilancio delle vittime, sono oltre 1.700. La Farnesina conferma 11 italiani deceduti e 40 dispersi. L'ansia nella città più venezuelana d'Italia, l'80% di noi ha parenti lì. E ancora, famiglia Cuomo di Laviano trovata senza vita a Macuto, spengono le speranze per una mamma con 2 figli, ormai non risponde più. Intanto esplode lo scontro politico con Rodriguez, la leader dell'opposizione, esilio, Machado sono pronta a tornare. Stati Uniti e Iran, giallo sull'incontro a Doha, Trump si farà oggi, Teheran smentisce. Wikitov e Kushner, partiti per il Qatar, riunione in Oman sulla gestione di Hormuz, a rischio anche l'intesa Israele libanese. E ancora andiamo avanti, convincere l'establishment del piano Israel per le primarie, la leader democratica teme l'ostilità di alcuni settori della politica, per superarla vuole coltivare relazioni col mondo produttivo e finanziario, conquistare le categorie lontane dalla sinistra. Il doppio binario per la segretaria democratica, spuntarla nel gazebo e accreditarsi in vista della corsa a Palazzo Chigi. I dubbi dell'Unione Europea e del Colle sulla caccia intesa come caccia degli animali, insomma i democratici puntano sulle comunità montane. A Mattarella i ricorsi di 8 sindaci di comuni montani, il PD terrà un'assemblea sul tema a luglio, insomma tiene banco sempre la caccia anche in Italia in questo periodo. staremo a vedere l'evolversi della situazione. Dunque, ancora dopo il caldo, attenzione, arrivano i temporali, ma il termometro non scende. Morti due anziani a Genova, previsto oggi il record di Bonini Rossi in Italia, 25 città coinvolte, aumentano gli arrivi nel pronto soccorso. Da domani breve tregua con violente precipitazioni, temperature sopra i 40 gradi in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, due bambini in Francia muoiono disidratate. L'urgenza di adattarsi al nuovo clima, necessità di proteggere i più fragili, questo potrebbe essere il domani. Delfin Soci allo scontro verso la sfiducia all'amministratore delegato e nomina dei commissari. Oggi l'assemblea dell'holding degli eredi di Leonardo Del Vecchio e voti tra i super manager a cui affidare il controllo dei conti per superare lo stallo in CDA. Non esclusa la bocciatura del bilancio. Il nuovo assetto per superare l'impasse rischia comunque di essere fragile, avere effetti non su Esolux e l'asse francese. E ancora andiamo avanti. Germania, strage in casa famiglia per la custodia di una neonata. Spari nel centro storico di Stade, in bassa Sassonia. 6 morti e 2 persone arrestate, un uomo e una donna. Le vittime sono dipendenti della struttura. Gli investigatori, tragedia per affidamento di una bambina di appena 3 mesi. Ci sono anche diversi feriti. Nel centro sono ospitate strutture residenziali con mamme e bambini. Non ci conoscevamo, ma ti tenevo la mano e non sei morta sola. La lettera di una quindicenne rimasta accanto fino alla fine ad una coetanea morta investita da una moto, arrestato il centauro. È accaduto a Roma. Fino a poche ore fa stai vivendo una serata qualunque con le tue amiche, una serata che speravamo sarebbe finita con un bel sorriso, con ci vediamo domani, con un abbraccio prima di tornare a casa. Invece il destino ha deciso diversamente. E ancora, uccise e violentò Aura Ora Livoli, IPM subito a processo, giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, accusato di aver ucciso lo scorso dicembre a Milano la ventenne Aurora Livoli. Alla richiesta dei PM consente rinvio a giudizio, sembra senza celebrare l'udienza preliminare. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia. Sono malata terminale e voglio rivedere le mie figlie. No dei giudici, inopportuno. L'istanza della mamma, ex tossicodipendente, respinta al tribunale. Le bambine adottate erano in stato di completo abbandono. I legali, vale interesse superiore del minore. Nelle relazioni degli assistenti sociali viene sottolineato che la famiglia era in condizioni di disagio. I contatti sono stati interrotti dopo l'adozione. Gli avvocati chiedono di considerare il caso davvero eccezionale. Veniamo all'altra notizia. Veniamo a Camaiore in Versilia. Silenzio e lacrime. L'ultimo saluto a Mirko e Katie. Silenzio, lacrime, un lungo applauso. Ieri la comunità di Camaiore. Luca ha dato l'ultimo saluto a Katie Andreoni, 52 anni, e al figlio Mirko Moriconi, 24, uccisi il 24 giugno con un fucile da caccia da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime. E ancora veniamo adesso invece alle notizie a Teramo dintorni. Scooter contro un SUV, muore un 44enne Marco Aquilani, ingegnere informatico, ha perso la vita nell'impatto con una Dacia nell'area industriale di Villa Zaccheo. Il conducente dell'auto, un 37enne, è indagato per omicidio stradale. La procura di Teramo ha disposto l'autopsia della vittima. Un impatto violento, forse per mancata precedenza e poi il silenzio di una vita spezzata sull'asfalto. A soli 44 anni, Marco Aquilani ieri mattina era alla guida del suo scooter Piaggio X9, stava percorrendo la strada provinciale 25A a Villa Zaccheo, nel territorio comunale Castellalto, quando si è scontrato con un SUV. Scontro in A14, anche 3 feriti e traffico in tilt sull'autostrada, chiusa per oltre un'ora il tratto tra Roseto e Giulianova. Le code hanno raggiunto addirittura i 7 km di fila. E ancora andiamo avanti. Brucia la collina alle porte di Teramo, distrutti 80 ettari di terreno. Le fiamme hanno interessato l'area di contrada Fiumicino. Sul posto vigile del fuoco, mezzi aerei e protezione civile. Era presente anche il sindaco D'Alberto, che seguiva un po' le fasi dello spegnimento di questo incendio. Biodigestor scatta risposto all'ANAC. L'associazione ambientalista chiede chiarezza sulla pubblicazione della gara d'appalto arrivato col PNRR in scadenza. La presidente D'Angelo Gallo: nessuna contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma restano dubbi su tempi e gestioni della procedura burocratica. E ancora, intanto al via il cantiere per l'ex inceneritore. Nel frattempo sono iniziate le operazioni preliminari per l'abbattimento dell'ex inceneritore di Contrada Carapollo. Dopo l'affidamento dei lavori alla Serveco SRL di Montemesola in provincia di Taranto, è in corso la predisposizione dell'area del cantiere. L'area camper è stata una presa in giro. La consigliera Provisiero del Forza Italia attacca il comune per lo stallo e lungaggine fine dell'opera non si sa veramente cosa volessero farci in questa area camper che è vicino all'Oasi, qui a Teramo, dietro il globo, dietro la stazione. All'annunciata svolta si è rivelata una colossale presa in giro per i teramani e per tanti camperisti che vorrebbero scegliere la nostra città. A parte da questo fondo, la consigliera comunale di Forza Italia, Caterina Provisiero, che dice: l'area camper a Teramo è stata davvero una presa in giro. Dunque, una protesi biologica alla paziente di 83 anni, moderno intervento cardiologico al Mazzini di Teramo. Tornata a nuova vita dopo un intervento innovativo eseguito nell'emodinamica dell'ospedale di Teramo, uno dei primi centri in Italia ad applicare questa tecnica non chirurgica. E ancora, Cabinovia, accordo da 1 milione di euro. La provincia illustra il piano e fondi per la manutenzione immediata agli impianti che gestirà Finori fino al prossimo 15 novembre. L'importante è chi gestisce, a noi va bene, chiunque lo faccia, però l'importante è che riapre la Cabinovia, perché deve riaprire anche i prati di Tivo. Non possiamo davvero far dormire una zona che potrebbe portare tanto lavoro. Ex scuola in arrivo ai primi 300.000 euro per Castel Castagna. Le risorse trasferite per la ricostruzione post-sisma sono un acconto del progetto da 1,5 milioni di euro. E ancora, Movide Turismo stretta sui controlli lungo la costa, riunione in prefettura con le forze dell'ordine e pronti rinforzi per il territorio. Stelo, il nostro prefetto, potenziamento dei servizi per un'estate tranquilla, la collaborazione decisiva tra le forze dell'ordine. A Silvi, scontro tra camion e bici, anziano soccorso in elicottero. Grave incidente stradale ieri alle 9 a Silmarina, nei pressi del complesso residenziale Bella Bless sulla statale adriatica. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un ciclista di 80 anni si sono scontrati violentemente. Coppa Interamnea, torneo dal 9 al 15 luglio, c'è il piano per misure di sicurezza. Teramo si prepara ad accogliere la Coppa Interamnea. Sebbene gli organizzatori ancora non abbiano fornito indicazioni certe sull'edizione numero 53 della manifestazione di Pallamano, prevista dal 9 al 15 luglio, ieri si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. E ancora, Poste vuole il numero di consegne di pacche in provincia nel primo trimestre 2026. Cresce il numero dei pacchi consegnati nel territorio provinciale dai portalettere di Poste Italiane, con un incremento del 13% rispetto al 2025. E ancora, in tanti camminano per Claudia, Giulianova, grande partecipazione all'evento in ricordo della volontaria di Lucis. Domenica Giulianova si è vissuto la giornata intensa di emozioni e partecipazione per la camminata Pro Claudia. E ancora andiamo avanti, Ponte Ancaranese, c'è la svolta, vi libera la nuova struttura, la conferenza con gli enti interessati approva la soluzione tecnica che prevede tre archi ribassati. Il sindaco Panicchio opera coerente con il vecchio viadotto e col paesaggio collinare circostante. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Nereto derivati, patto con Banca MPS al comune 200.000 euro. Patto con Banca Medio Montepaschi di Siena, scusate. Martinsicuro, il certificato ambientale arriva. Conclusa la verifica dell'ispettore EMAS, confermato il riconoscimento in base ai parametri europei. Notte rosa a Tortoreto, pienone sul lungo mare. Bambini e famiglie protagoniste dell'evento con giochi e spettacoli, insomma c'era tantissima gente, un fiume di bambini e famiglie. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Teatro al Cursale Stadio, al voto i progetti principali, il piano dell'opera è giovedì all'esame del Consiglio Giugliese. C'è anche il nuovo parasport, partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti, primo intervento sul lungomare Rodi. Solo in casa il notaio Antonio Albini, 87 anni, cade, si rompe il femore, rimane bloccato per tutta la notte, non si vedeva in giro a tempo e si era pensato che, raggiunta la grande età di 87 anni, fosse, come dire, insomma, a casa, uscisse di meno, eccetera. Invece era caduto e la donna non c'era. Quando è arrivata la mattina dopo, chiaramente l'hanno portato, trasportato in ospedale. Il notaio Antonio Albini, 87 anni, complimenti, non li dimostra. Dunque, il Luna Park festeggia i suoi 60 anni in città. Arrivate ad Ancona, le giostre animano le estati della storica sede del Parco Mendez al lungomare sud. Veniamo adesso invece a Roseto. Comunali, c'è anche il fattore Vannacci, il partito del generale è pronto a schierarsi, trattativa per adesione in esponente al gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Il nuovo ingresso in futuro nazionale potrebbe creare difficoltà per alleanze di progetto Roseto. Piano spiaggia, l'esame finale, arriva al via libera degli enti, il documento va in consiglio comunale Roseto, sono arrivati i pareri favorevoli di ufficio demaniale, capitaneria di porto, della regione, della sovrintendenza sul piano spiaggia Roseto. Musica contro il gioco d'azzardo, la campagna di sensibilizzazione, giovedì municipio, evento conclusivo per Scommetti su di te. Da Notaresco a San Gabriele in 40 piedi, il pellegrinaggio, fatica, fede, emozione, finale davanti alla reliquia di San Gabriele per 40 persone. Veniamo a Silvi, sit-in per riaprire la strada, gli annunci non servono, dopo la manifestazione sulla statale 16, l'opposizione sollecita soluzioni, nessuna strumentalizzazione politica, il sindaco deve esserci e spiegare. E ancora, al via da domani visite mediche per i turisti a Pineto. Da domani fino al 31 agosto sarà attivo a Pineto il servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti, che prevede visite ambulatoriali e anche domiciliari. Ex scuola e scontro su lavori bloccati, ad altri della scoperta dell'amianto addirittura. La demolizione dell'ex scuola media Mambelli con amianto annesso ormai è l'argomento principale dell'estate atriana. Violentata nel parco dietro la prefettura, dramma in via Avezzano, in pieno pomeriggio a lanciare allarme di due dipendenti dell'ente che sono affacciate per le urla della donna. La polizia arresta un ventenne. Il giovane ha tentato la fuga, decisive le testimonianze di chi lo ha visto mentre si tirava sui pantaloni prima di scappare all'arrivo della pattuglia della polizia. Signori, per chiudere lo sport, dunque, mondiali di calcio, Brasile vittoria col brivido sul Giappone, finisce 2-1 all'ultimo secondo. Martinelli regala questa grande gioia chiaramente ad Ancelotti, che è bravo, bravissimo, ma anche molto fortunato. La squadra di Ancelotti ribalta i nipponici con la rete in pieno recupero. Vinicius e compagni stacco il pass per gli ottavi, dove si attende la vincente tra Norvegia e Costa d'Avorio in programma oggi. La Francia stellare fa trovare la Svezia, i blu stasera ore 23 si affida all'attacco pesante con Mbappé e Dembélé, partita molto molto molto attesa. Poi ancora c'è da dire che sono state altre due partite, per esempio clamoroso la Germania fuori ai calci di rigore contro il Paraguay, fuori anche l'Olanda contro il Marocco, sempre ai calci di rigore. E ancora Eusebio alla rotta mondiale, africana ok, occhio agli USA, il tecnico di Francesco, Francia, Spagna e Argentina arriveranno fino in fondo, i Dressing Break sono favorevoli a innovazione che verrà accettata da tutti, cioè fermarsi per un po', come dire, bere un po' d'acqua, naturalmente idratarsi. Juve sorpresa, trattativa per Ecatore del Genova, non solo Colomoni per i bianconeri. La Roma su Greenwood, Napoli Spinazzola, avanti insieme. Se il calcio mercato si declina sul tema del sogno e quello del grande circo tra fare illusioni, il Grand Hotel di Rimini non poteva che essere la sua casa per il calcio mercato. Si ritorna lì. Scatta l'era Maresca al City, Master City, arriva Maresca. Dunque Enzo Maresca ha firmato un contratto triennale con Manchester City, dove dovrà raccogliere l'eredità grande di Pep Guardiola. Tennis, Sinner esordio da brividi a Wimbledon, il numero uno si infortuna dopo una caduta ma batte Kamanovic al quinto set. Dardelli già fuori, oggi ci sono gli altri azzurri. L'alto attesino resterà sempre numero uno, stesse posizioni anche per Covolli e Musetti, verso il record dell'80 settimana in vetta, perché non gioca ancora Alcaraz, Carlos Alcaraz, che è fermo per infortunio. E ancora veniamo alla seconda notizia, il pescarese di Fulvio, Francesco di Fulvio, vince lo scudetto di pallanuoto con la Pro Recco. I Liguri battono Brescia in gara 3, fanno festa per l'abruzzese, il decimo tricolore ora andrà in Spagna. Dunque a Pescara, Berardi saluta e va al Venezia in Serie A, resti nel mio cuore, dice Berardi al suo Pescara. Intanto Verratti diventa papà, l'annuncio sui social, grande gioia per il centrocampista Manopello e la moglie Jessica per Marco, chiaramente il terzo figlio. Il Pineto si avvicina a Oliva, ideatosi dalla Cremonese, l'ex centrocampista del Foggia è una richiesta del nuovo allenatore Marilari. Menegazzo si complica, Baggi e Borsoi a saluti, il Treviso vuole il difensore Frare. E ancora Teramo, l'attesa è finita, entro stasera, massimo domani 1 luglio, si saprà se il sogno teramano a Serie C si avvera o meno, se dovremo fare la Serie D insieme ad altre squadre teramane e abruzzesi. La commissione indipendente comunicherà alla FIGI l'esito delle iscrizioni in Serie C. Sul fronte mercato, vicini Casciano e Marconato piacciono Diachité e Pier De Felici, ma chiaramente bisogna attendere tutta la giornata di oggi, domani finalmente sapremo. Sant'Egidiese scatta il mercato, affari puntati su Pertosa, Morri e Paolini. In attesa della firma del nuovo mister Censori, la Sant'Egidiese ha individuato diversi profili per la costruzione della nuova squadra in Serie D. Tra questi anche l'ex giuliese Pertosa, difensore. Chieti, sembra la storia del re nudo, sembra tutto tranquillo, preciso, sembra che il Chieti verrà riammesso a giocare in Serie A. Va bene. È vicina l'uscita dal Whip Finance, ma chi caccia un milione e mezzo per cominciare e a giocare in eccellenza? Perché bisogna fare i conti anche con questa storia qui, perché i debiti bisogna pagarli, se no c'è il fallimento, altro che eccellenza, finisce in prima categoria. Va bene, signori, stop col notiziario di quest'oggi, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Ci sono le canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi, va bene. Di Sante Mobili Arredi, finiscono le 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama per appunto Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri super festival, chiaramente oggi ultimo giorno, prego.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, così andiamo subito avanti con notizie riservate. Super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp al 335 6564 507. Buona estate, chiaramente. Dunque, Arlecchino da Sante a Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Vi aspettiamo. Ristorante solo a base di pesce. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E naturalmente abbiamo anche il pieno di benzina, gasolio e gasauto. Ci mancherebbe altro, Vabbè, la raccolta porta a porta in questo martedì 30, ultimo del mese. Stasera va il secco, attenzione, secco stasera, va bene, ultimo del mese di giugno, e vai. Dunque, andiamo con avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato all'angolo della fortuna. Diamo i numeri, prima arriva però Casa del Fico. Sentiamo, scusate un attimo di pazienza, sentiamo l'arrivo per l'appunto di Casa del Fico.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito al concorso numero 104. Va bene, parliamo di fortuna. Stasera il 6 vale 186.700.000 euro. Senti l'aria. Dunque veniamo invece subito a l'8, Ruote Scelte Bari Cagliari, numeri consigliati 6, 8, 13, abbinati al 67 e 68. Ripeto, 6, 8, 13, abbinati al 67 e 68, su Bari Cagliari. Su Genoa e Milano 56 58 63, abbinati al 48 e 49. Ripeto, 56 58 63, abbinati al 48 e 49. Su Genoa e Milano, buona fortuna. Le farmacie di turno a Teramo e dintorni quest'oggi con le canzoni sotto l'ombrellone, da Radio Amica International. Prego.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque andiamo con le farmacie di turno quest'oggi. Allora, cominciamo con Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è mercoledì. Farmacia Crocetti. A Mocione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi, Farmacia Comunale Silvi, a Giunova, Farmacia Del Vomano, in Valivrata, Di Matteo, Sant'Egidio, Roseto Candelori, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Casalisola, Savini Tossici, a Montorio Dorisio, ad Fano Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Bene, tra poco le classifiche, siamo ad un passo dall'oroscopo del martedì da Radio Amica. Ricordo il 18 di luglio 2026 arriva chiaramente la nuova trasmissione radiofonica estiva, che si chiama appunto Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Ed è vero, non è uno scherzo. Vabbè, dunque andiamo con le super classifiche. Prego, regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque allora, Radio Amica International 49, complimenti. Bene, siamo a 50, quasi. Dunque allora, veniamo adesso alla classifica speciale dove si acquistano più case nelle principali città. Dunque, al primo posto Roma, davanti a Milano, terzo Torino, quarto Napoli, quinto Genova, sesto Palermo, settimo Bologna, ottavo Firenze. Roma, Torino, Milano e Napoli sono le città dove si acquistano più case. Va bene, domani tocca ai film, i film che hanno incassato di più nel fine settimana. Bene, tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto tra poco in un solo attimo. Prima due cose importanti, due. Prego, regia, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque, signori, ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno, ultimo del mese. Domani è mercoledì 1 luglio, domani, vabbè. Ariete, continua a far sentire l'effetto della luna piena che enfatizza l'importanza del tuo impegno e lavoro. E ancora Toro, il cielo è una fase di transizione in cui le forze si ridistribuiscono, ma per il momento per te la situazione è ancora ibrida. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno rappresenta per te una iniezione di energia e vitalità, sarà bene evitare di lasciarti condizionare dalla fretta. Cancro, la luna ti invita a dar precedenza all'amore, sul resto per te, specie in questo momento, è fondamentale avere un punto di riferimento. Leone, ora che è giovane il tuo segno, godi anche di una bella carica di vitalità che, unita al desiderio di sentirti al centro di una vita sociale, trasforma la percezione in protagonista. Vergine, la dimensione legata al lavoro assorbe buona parte dell'attenzione in questo momento, gli equilibri sono trasformati e diventa urgente andare verso il processo del cambiamento. Veniamo adesso alla bilancia. Per certi versi la nuova configurazione alleggerisce un po' il peso della responsabilità legate al lavoro che ricadono sulle tue spalle. Scorpione, la nuova giornata apre una fase fortunata e positiva nel lavoro, nel corso della quale è possibile presentarsi delle opportunità. Sagittario, la configurazione cambia, aggiunge un ulteriore mattoncino positivo che ti fa sentire particolarmente a tuo agio. Capricorno, sei immerso nel clima particolare della luna piena che è stata la notte scorsa nel tuo segno, hai allentato un po' il livello di autocontrollo. Acquario, l'arrivo di Giove nel tuo segno complementare sarà quasi un lascia passare per l'amore, la nuova configurazione ti rende più ottimista. Pesci, per finire il gioco dei pianeti, oggi il passaggio di Giove che ti governa da un segno d'acqua a un segno di fuoco ti porta una carica passionale difficile da tenere a bada. Calma, pesciolini, Dunque, allora andiamo avanti con le trasmissioni televisive. Dunque abbiamo le notti mondiali alle 21:55 calcio, e poi ancora Rai 2 alle 21:20 storie al bivio di sera, Rai 3 che ci faccio qui, attualità su Rete 4, lo squalo, film d'azione, canale 5, un amore come te su Italia 1, vi presento i nostri, la 7 destini incrociati su TV 8, Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, 3-9 sinceramente Persia con Valentina Persia. Per chi ama i film western, arriva alle 21:15 Far West Film. Va bene, signori, è davvero tutto al momento. Dunque andiamo per chiudere con le comunicazioni di servizio. Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Matteo del Tronto, e con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. momenti. Veniamo adesso invece al momento riservato alla musica. Che musica va, sorelle amiche? È il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Andiamo oltre, signori, ci siamo. Andiamo con i nostri super festival. Oggi ultimo giorno per partecipare a Una foto per l'estate, altro grande concorso di Radio Amica. Dal 15 luglio arriva chiaramente il nuovissimo concorso dal 15 luglio di Radio Amica. Va bene, dunque allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è 30 di giugno, martedì, stasera va il secco, attenzione secco. Va bene, dunque la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok? Perfetto, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortesissimo ascolto. Ci sentiamo più tardi nelle prossime edizioni. Non abbandonateci mai, mi raccomando, anzi, portateci con voi sul vostro telefonino e sul vostro smartphone in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

presenza come ospite in attesa ad una festa. A dire il vero respiravo meglio in tua presenza. È un viaggio lungo, breve, che ci condurrà alla pace o alla guerra.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare, sirena, Tortore, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare, sirena, Tortore, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento. Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi.

Abelante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

妈妈妈妈妈妈，哦妈妈妈妈妈妈。Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma mamma mamma mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo in diretta, oggi è martedì 30 giugno 2026, ultimo del mese, domani è mercoledì 1 luglio, si festeggiano i santissimi primi martiri. Bene, il segno più del giorno è il segno del leone. Parleremo naturalmente più tardi queste notizie: aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato, ritardi dei voli anche oltre le 2 ore, insomma non è un bel momento con questo caldo. Poi Meloni, destra al colle, non è più un tabù, Vannacci è come l'opposizione. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Fine del PNRR, spinta sull'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Si possono fare tagli alle benzine, intervista al ministro Urso. Le politiche 2027, primo tempo per delle culinarie. Naturalmente c'è qualcuno che ci pensa, come la Meloni per esempio. Allerta temporali, ma l'AFA sale, 2 anziani morti a Genova. Oggi record di città, Bolino Rosso, addirittura in 25 città. E ancora, strage della casa rifugio in Germania, 6 le vittime per un padre che vuole portare via la figlia di appena 3 mesi. Movida violenta a Pescara, botte dopo la festa, un ferito aggredito e picchiato nei pressi di uno stabilimento lungo viale della Riviera. E quanto è successo nel fine settimana appena concluso, vittima di un nuovo episodio di movida violenta, un ragazzo pescarese poi finito in pronto soccorso. Le voci della notte raccontano come il giovane all'esterno locale sul lungomare, dopo uno dei tanti party all'aperto, si è stato aggredito e picchiato da un paio di persone. Per lo sport, Carlo Ancelotti col suo Brasile va avanti, si fermano la Germania contro il Paraguay, perde il calcio di rigore, perde anche l'Olanda contro il Marocco, sempre il calcio di rigore. Il Brasile di Carlo Ancelotti invece va avanti grazie alle invenzioni di Carlo Ancelotti, perché questo Brasile non è il Brasile che conosciamo tempo addietro. Sinner, più forte del dolore, vince il quinto set con un piede ferito dove usciva tanto sangue. Bene, Sinner ce l'ha fatta e ha vinto la sua partita. Signori, andiamo con primissima prima parte, subito una bella botta di energia che ci vuole sempre. Prego signori, vai.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, benvenuti a prima parte qui da Radio Amica Internazionale. Ricordo che il 18 di luglio inizia la trasmissione estiva. Sabato 18 luglio inizia la trasmissione estiva che si chiama Luglio col bene che ti voglio. Passo l'agosto, lavoro mio, non ti conosco, vai. Dunque, andiamo ancora avanti signori con appunto Nero di Seppia, sentiamo un po', prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene bene signori, dunque andiamo con primissima prima parte. Che tipo di musica va in questo momento su Radio Amica? Canzoni vetrina di grandi successi. E che successi, grazie per i complimenti. Dunque andiamo ancora avanti, calcio, dunque vediamo dove vedere le partite. Abbiamo già visto Sudafrica Canada, Brasile Giappone, Olanda Marocco e la Germania con il Paraguay. Dunque, tra altre cose, vedremo martedì 30 alle 19 c'è Costa d'Avorio Norvegia. Beh, questa è una partita da non perdere. E alle 23 c'è Francia Svezia. Vai, perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti con Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, Back Food Music, con tanti, tantissimi eventi per tutta l'estate. Per esempio, il 3-10 luglio, naturalmente si balla e ci si diverte allo Chalet, la sirenetta da Riccardo. Eventi musicali in continuazione. Dunque, la notte è fatta per amare, sognare. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Arrivata la novità musicale del momento. Naturalmente parliamo di Bring Your Love, firmata da Sabrina Carpenter e Madonna, su Radio Mica International. E ancora, bentornata estate, Garda Lido è aperto, sempre aperto, Tortoletto Lido, Longomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno. Prima ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Taramo, momenti irripetibili, anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, bene, bene. La massima del giorno da Radio Amica. Dunque, apri il tuo cuore ai problemi di un altro e i tuoi ti risulteranno più facili da sopportare. Perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Amica arriva Ossigeno Puro tutti i giorni, la parte orchestrale di Radio Amica, ancora con Cerno Walter West, dirige orchestra Ennio Morricone. Ma che bello questo brano, eh? Vale la pena ascoltarlo ancora, ma tra qualche giorno si cambia, bene? È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, rosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, e vai! Tra poco le notizie importanti, prima ancora c'è naturalmente Top Clean, sentiamo un po', vai pure. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: E allora andiamo, notizie importanti, tormentone estate 2026, il super tormentone. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più acclicata in questa super estate. Scrivi la canzone preferita su messaggio WhatsApp, invialo al 335-6564-507. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobile Arredi. Nero di Seppia, ristorante al Nero di Seppia, a base di pesce, in via Trieste 159, Giuliano Valido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, oltre alla settimana naturalmente, è un omaggio al Messico, che chiaramente ha organizzato i mondiali insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, si chiama La Cucaraccia e vai, si balla. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. L'unica radio in città, Radio Amica Internazionale. Amala, tra poco il meteo, signori, ci siamo con il Gardellido, pronti, ci siamo, via. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile e assolato ovunque, zero termico intorno ai 4200 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 18 più 33, Sulmona più 24 più 20 più 35, Pescara più 24 più 34, Chieti più 22 più 33, Teramo più 23 più 35, Giulianova più 24 più 33, Roccaraso più 16 più 28, Martinsicuro più 25 più 33, San Benedetto del Tronto più 25 più 35. Questo è quanto, naturalmente siamo arrivati al 30 di giugno, ultimo del mese, benissimo. E allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 181 dell'anno 2026, alla fine ne mancano

0: esattamente 184, scusate, per la fine dell'anno 2026. Perfetto. Il sole è sorto esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così, signori, ci siamo. Adesso è arrivato il momento del giornale radio, il notiziario qui da Radio Mica International. Due cose importanti, ci siamo, pronti via. Vai regia.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento del notiziario del giorno, ultimo del mese di martedì 30 giugno 2026, mese di giugno che va in vacanza, naturalmente passa, arriva luglio, domani mercoledì è primo luglio, si festeggiano i primi martiri, il segno più del giorno è il segno del leone. Andiamo a parlare subito, la prima notizia: treni aerei in Italia, un paese bloccato, nuovi disagi per chi viaggia, ritardi sull'alta velocità Roma-Firenze e a giugno è arrivato in orario soltanto il 63% dei voli in Italia. La testimonianza di un passeggero: sul tabellone vedo ritardi di 120 minuti, non è l'eccezione ma ormai è diventata la regola. I problemi sulla rete dei trasporti rischiano di pesare sull'economia italiana, allora bisogna intervenire in fretta. Il flop del piano ferrovie per l'estate, fino a 6 ore di ritardo per fare, anzi fino a 6 ore per fare Roma-Milano, manutenzione, eccesso di corse sul tavolo CDA, la sostituzione di un ponte a Firenze impone di riprogrammare la circolazione, treni sulla Tirrenica e bus tra le stazioni della città. I lavori al 5 al 10, dal 26 al 30 luglio, collegamenti nord-sud garantiti anche da una navetta tra Campo Marte e Santa Maria Novella. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia: Meloni guarda al Colle, presidente non di sinistra, può cadere anche l'ultimo tabù. La Premier Rete 4, evento terribile per certo establishment, ma chi è di destra non è figlio di un dio minore, e su Vannacci non vedo differenze con le opposizioni. Le parole leader di Fratelli d'Italia esplicitano il valore delle politiche. Renzi dice: vogliono il Colle, chi divide il centro-sinistra diventa complice. Il rapporto con Trump non è inginocchiata, non mi sono inginocchiata, ma non sono neanche anti-americana, dice la Trump. Guardiamo oltre. Le politiche del 2027 si trasformano nel primo tempo delle quirinarie, vedremo. Qualcuno pensa che la stessa Meloni voglia approvarci, ma passare da Palazzo Chigi al Colle non è riuscito neppure a Draghi. E ancora, il PNRR titoli di coda, la spinta all'economia nel 2026 vale l'1,8% del PIL. Oggi la fine del piano varato dall'Europa per superare lo shock della pandemia. I fondi del recovery continueranno a sostenere la crescita fino al 2,6% nel 2030. L'impatto sul sistema paese, secondo le previsioni degli esperti, continuerà almeno fino al 2029. Per la Banca d'Italia, gli oltre 100 miliardi investiti tra 2021 e 2025 hanno sostenuto la ripresa del prodotto interno lordo. E ancora, infrastrutture, tecnologia, reti energetiche, 24 miliardi da spendere dopo la scadenza. Housing sociale, internet veloce, opere per la transizione green spostati su altri fondi europei e nazionali. Dallo speed ai pagamenti, la svolta digitale della pubblica amministrazione. Con il Next Generation europeo, oltre 20.000 enti pubblici hanno aderito al PagoPA e più di 20.000 amministrazioni adesso usano il sistema di identità virtuale, praticamente quasi tutti. Ok, bene, boom di assunzioni, in 4 anni sono state più di 730.000 assunzioni, con oltre 63.000 tra bandi e avvisi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Nuova scossa in Venezuela, gli obiettori del collasso, si temono 10.000 morti. Un sisma di magnitudo 5.1 fa tremare ancora la Guaira, mentre si aggrava il bilancio delle vittime, sono oltre 1.700. La Farnesina conferma 11 italiani deceduti e 40 dispersi. L'ansia nella città più venezuelana d'Italia, l'80% di noi ha parenti lì. E ancora, famiglia Cuomo di Laviano trovata senza vita a Macuto, spengono le speranze per una mamma con due figli, ormai non risponde più. Intanto esplode lo scontro politico con Rodriguez, la leader dell'opposizione, esilio, Machado sono pronta a tornare. Stati Uniti e Iran, giallo sull'incontro a Doha, Trump si farà oggi, Teheran smentisce. Wiktoff e Kushner, partiti per il Qatar, riunione in Oman sulla gestione di Hormuz, a rischio anche l'intesa Israele libanese. E ancora andiamo avanti, convincere l'establishment, piano Elis Line per le primarie, la leader democratica teme l'ostilità di alcuni settori della politica, per superarla vuole coltivare relazioni col mondo produttivo e finanziario, conquistare le categorie lontane dalla sinistra. Il doppio binario per la segretaria democratica, spuntarla nel gazebo e accreditarsi in vista della corsa a Palazzo Chigi. I dubbi dell'Unione Europea e del Colle sulla caccia intesa come caccia di animali, insomma, i democratici puntano sulle comunità montane. A Mattarella, i ricorsi di 8 sindaci di comuni montani, il PD terrà un'assemblea sul tema a luglio, insomma, tiene banco sempre la caccia anche in Italia in questo periodo. staremo a vedere l'evolversi della situazione. Dunque ancora dopo il caldo, attenzione, arrivano i temporali, ma il termometro non scende. Morti due anziani a Genova, previsto oggi il record di Boni Rossi in Italia, 25 città coinvolte, aumentano gli arrivi nel pronto soccorso. Da domani breve tregua con violente precipitazioni, temperature sopra i 40 gradi in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, due bambini in Francia muoiono disidratate. L'urgenza di adattarsi al nuovo clima, necessità di proteggere i più fragili, questo potrebbe essere il domani. Delfin Socci allo scontro verso la sfiducia all'amministratore delegato e nomina dei commissari. Oggi l'assemblea della holding degli eredi Leonardo Del Vecchio e voti tra i super manager a cui affida il controllo dei conti per superare lo stallo in CDA. Non esclusa la bocciatura del bilancio. Il nuovo assetto per superare l'impasse rischia comunque di essere fragile, avere effetti non su Esolux e l'asse francese. E ancora andiamo avanti. Germania, strage in casa famiglia per la custodia di una neonata, spari nel centro storico di Stade in Bassa Sassonia, 6 morti e 2 persone arrestate, un uomo e una donna, le vittime sono dipendenti della struttura. Gli investigatori, tragedia per l'affidamento di una bambina di appena 3 mesi. Ci sono anche diversi feriti, nel centro sono ospitate strutture residenziali con mamme e bambini. Non ci conoscevamo, ma ti tenevo la mano e non sei morta sola. La lettera di una quindicenne rimasta accanto fino alla fine ad una coetanea morta investita da una moto, ha arrestato il centauro, è accaduto a Roma. Fino a poco ore fa stai vivendo una serata qualunque con le tue amiche, una serata che speravamo sarebbe finita con un bel sorriso, con ci vediamo domani, con un abbraccio prima di tornare a casa, invece il destino ha deciso diversamente. E ancora, uccise e violentò Aura Ora Livoli, IPM subito a processo, giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, accusato di aver ucciso lo scorso dicembre a Milano la ventenne Aurora Livoli. Alla richiesta dei PM consente rinvio a giudizio, sembra senza celebrare l'udienza preliminare. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia, sono malata terminale, voglio rivedere le mie figlie, no dei giudici inopportuno. L'istanza di una mamma ex tossicodipendente respinta al tribunale, le bambine adottate erano in stato di completo abbandono, illegali vale interesse superiore del minore. Nelle relazioni degli assistenti sociali viene sottolineato che la famiglia era in condizioni di disagio, i contatti sono stati interrotti dopo l'adozione, gli avvocati chiedono di considerare il caso davvero eccezionale. Veniamo all'altra notizia, veniamo a Camaiore in Versilia, silenzio e lacrime, l'ultimo saluto a Mirko e Katie. Silenzio, lacrime, un lungo applauso, ieri la comunità di Camaiore. Luca ha dato l'ultimo saluto a Katie Andreoni, 52 anni, e al figlio Mirko Moriconi, 24, uccisi il 24 giugno con un fucile da caccia da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime. E ancora veniamo adesso invece alle notizie a Teramo dintorni. Scooter contro un SUV, muore un 44enne Marco Aquilani, ingegnere informatico, ha perso la vita nell'impatto con una Dacia nell'area industriale di Villa Zaccheo. Il conducente dell'auto, un 37enne, è indagato per omicidio stradale. La procura di Teramo ha disposto l'autopsia della vittima. Un impatto violento, forse per mancata precedenza e poi il silenzio di una vita spezzata sull'asfalto. A soli 44 anni, Marco Aquilani ieri mattina era alla guida del suo scooter Piaggio X9, stava percorrendo la strada provinciale 25A a Villa Zaccheo, nel territorio comunale di Castellalto, quando si è scontrato con un SUV. Scontro in A14, anche 3 feriti e traffico in tilt sull'autostrada, chiusa per oltre un'ora il tratto tra Roseto e Giulianova, le code hanno raggiunto addirittura i 7 km di fila. E ancora andiamo avanti, brucia la collina alle porte di Teramo, distrutti 80 ettari di terreno, le fiamme hanno interessato l'area di contrada Fiumicino, sul posto vigile del fuoco, mezzi aerei e protezione civile. Era presente anche il sindaco D'Alberto che seguiva un po' le fasi dello spegnimento di questo incendio. Biodigestor scatta risposto all'ANAC, l'associazione ambientalista chiede chiarezza sulla pubblicazione della gara d'appalto arrivato col PNRR in scadenza. La presidente D'Angelo Gallo, nessuna contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma restano dubbi su tempi e gestioni della procedura burocratica. E ancora, intanto al via il cantiere per l'ex inceneritore, nel frattempo sono iniziate le operazioni preliminari per l'abbattimento dell'ex inceneritore di Contrada Carapollo, dopo l'affidamento dei lavori alla Serveco SRL di Montemesole in provincia di Taranto, è in corso la predisposizione dell'area del cantiere. L'area camper è stata una presa in giro, la consigliera Provisiero del Forza Italia attacca il comune per lo stallo e lungaggine immagine dell'opera, non si sa veramente cosa volessero farci in questa area camper che è vicino all'Oasi, qui a Teramo, dietro il globo, dietro la stazione. All'annunciata svolta si è rivelata una colossale presa in giro per i teramani e per tanti camperisti che vorrebbero scegliere la nostra città. A parte da questo affondo, la consigliera comunale di Forza Italia, Caterina Provisiero, che dice: l'area camper a Teramo è stata davvero una presa in giro. Dunque, una protesi biologica alla paziente di 83 anni, moderno intervento cardiologico al Mazzini di Teramo. Tornata a nuova vita dopo un intervento innovativo eseguito nell'emodinamica dell'ospedale di Teramo, uno dei primi centri in Italia ad applicare questa tecnica non chirurgica. E ancora, Cabinovia, accordo da 1 milione di euro. La provincia illustra il piano e fondi per la manutenzione immediata agli impianti che gestirà Finori fino al prossimo 15 novembre. L'importante, chi li gestisce a noi va bene, chiunque lo faccia, però l'importante è che riapre la Cabinovia, perché deve riaprire anche i prati di Tivo. Non possiamo davvero far dormire una zona che potrebbe portare tanto lavoro. Ex scuola in arrivo ai primi 300.000 euro per Castel Castagna. Le risorse trasferite per la ricostruzione post-sisma sono un acconto del progetto da 1,5 milioni di euro. E ancora, Movide Turismo stretta sui controlli lungo la costa, riunione in prefettura con le forze dell'ordine, pronti rinforzi per il territorio. Stelo, il nostro prefetto, potenziamento dei servizi per un'estate tranquilla, la collaborazione decisiva tra le forze dell'ordine. A Silvi, scontro tra camion e bici, anziano soccorso in elicottero. Grave incidente stradale ieri alle 9 a Silvi Marina, nei pressi del complesso residenziale Bella Bless sulla statale Adriatica. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un ciclista di 80 anni si sono scontrati violentemente. Coppia interamnea a torneo dal 9 al 15 luglio, c'è il piano per misure di sicurezza. Teramo si prepara ad accogliere la Coppia interamnea, sebbene gli organizzatori ancora non abbiano fornito indicazioni certe sull'edizione numero 53 della manifestazione di Pallamano, prevista dal 9 al 15 luglio. Ieri si è riunito in prefettura il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. E ancora, Poste vuole il numero di consegne di pacche in provincia nel primo trimestre 2026. Cresce il numero dei pacchi consegnati nel territorio provinciale dai portalettere di Poste Italiane, con un incremento del 13% rispetto al 2025. E ancora, in tanti camminano per Claudia, Giulianova, grande partecipazione all'evento in ricordo della volontaria di Lucis. Domenica Giulianova si è vissuto la giornata intensa di emozioni e partecipazione per la camminata Pro Claudia. E ancora, andiamo avanti, Ponte Ancaranese, c'è la svolta, vi libera la nuova struttura, la conferenza con gli enti interessati approva la soluzione tecnica che prevede tre archi ribassati. Il sindaco Panicchi opera coerente con il vecchio viadotto e col paesaggio collinare circostante. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia. Nereto Derivati, patto con Banca MPS al comune 200.000 euro, patto con Banca Medio Montepaschi di Siena, scusate. Martin Sicuro, il certificato ambientale arriva, conclusa la verifica dell'ispettore EMAS, confermato il riconoscimento in base ai parametri europei. Notte rosa a Tortoreto, pienone sul lungomare, bambini e famiglie protagoniste dell'evento con giochi e spettacoli, insomma c'era tantissima gente, un fiume di bambini e famiglie. E ancora, andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Teatro al Cursale Stadio, al voto i progetti principali, il piano d'opera è giovedì all'esame del Consiglio Giugliese, c'è anche il nuovo parasport, partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti, primo intervento sul lungomare Rodi. Solo in casa il notaio Antonio Albini, 87 anni, cade, si rompe il femore e rimane bloccato per tutta la notte. Non si vedeva in giro da tempo e si era pensato che, raggiunta la grande età di 87 anni, fosse, come dire, insomma, a casa, uscisse di meno, eccetera. Invece era caduto e la donna non c'era. Quando è arrivata la mattina dopo, chiaramente l'hanno portato, trasportato in ospedale. Il notaio Antonio Albini, 87 anni, complimenti, non li dimostra. Dunque, il Luna Park festeggia i suoi 60 anni in città, arrivate ad Ancona, le giostre animano le estati della storica sede del Parco Mendez al lungomare sud. Veniamo adesso invece a Roseto. Comunali, c'è anche il fattore Vannacci, il partito del generale è pronto a schierarsi, trattativa per adesione in esponente al gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Il nuovo ingresso in futuro nazionale potrebbe creare difficoltà per alleanze di progetto Roseto. Piano spiaggia, l'esame finale arriva al via libera degli enti, il documento va in consiglio comunale Roseto, sono arrivati i pareri favorevoli di ufficio demaniale, capitaneria di porto, della regione, della sovrintendenza sul piano spiaggia Roseto. Musica contro il gioco d'azzardo, la campagna di sensibilizzazione, giovedì municipio, evento conclusivo per Scommetti su di te. Da Notaresco a San Gabriele in 40 piedi, il pellegrinaggio, fatica, fede, emozione, finale davanti alla reliquia di San Gabriele per 40 persone. Veniamo a Silvi Sitin per riaprire la strada, gli annunci non servono, dopo la manifestazione sulla statale 16 l'opposizione sollecita soluzioni, nessuna strumentalizzazione politica, il sindaco deve esserci e spiegare. E ancora al via da domani visite mediche per i turisti a Pineto, da domani fino al 31 agosto sarà attivo a Pineto il servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti che prevede visite ambulatoriali e anche domiciliari. Ex scuole, scontro su lavori bloccati, ad altri la scoperta dell'amianto addirittura. La demolizione dell'ex scuola media Mambelli con amianto annesso ormai è l'argomento principale dell'estate atriana. Violentata nel parco dietro la prefettura, dramma in via Avezzano, in pieno pomeriggio a lanciare allarme di due dipendenti dell'ente che sono affacciate per le urla della donna. La polizia arresta un ventenne. Il giovane ha tentato la fuga, decisive le testimonianze di chi lo ha visto mentre si tirava sui pantaloni prima di scappare all'arrivo della pattuglia della polizia. Signori, per chiudere lo sport, dunque mondiali di calcio, Brasile vittoria col brivido sul Giappone, finisce 2-1 all'ultimo secondo. Martinelli regala questa grande gioia chiaramente ad Ancelotti, che è bravo, bravissimo, ma anche molto fortunato. La squadra di Ancelotti ribalta i nipponici con la rete in pieno recupero. Vinicius e compagni stacco il pass per gli ottavi, dove si attende la vincente tra Norvegia e Costa d'Avorio in programma oggi. La Francia stellare fa trovare la Svezia, i blu stasera ore 23 si affida all'attacco pesante con Mbappé e Dembélé, partita molto molto molto attesa. Poi ancora c'è da dire che sono state altre due partite, per esempio clamoroso la Germania fuori ai calci di rigore contro il Paraguay, fuori anche l'Olanda contro il Marocco, sempre ai calci di rigore. E ancora Eusebio alla rotta mondiale africana, ok, occhio agli USA, il tecnico di Francesco, Francia, Spagna e Argentina arriveranno fino in fondo, i direction break sono favorevoli, è innovazione che verrà accettata da tutti, cioè fermarsi per un po', come dire, bere un po' d'acqua, naturalmente idratarsi. Juve a sorpresa, trattativa per Ecatore del Genova, non solo Colomoni per i bianconeri. La Roma su Greenwood, Napoli Spinazzola, avanti insieme. Se il calcio mercato si declina sul tema del sogno e quello del grande circo tra fare illusioni, il Grand Hotel di Rimini non poteva che essere la sua casa per il calcio mercato. Si ritorna lì. Scatta l'era Maresca al City, Master City, arriva Maresca. Dunque Enzo Maresca ha firmato un contratto triennale con Manchester City, dove dovrà raccogliere l'eredità grande di Pep Guardiola. Tennis, Sinner esorge da brividi a Wimbledon, il numero uno si infortuna dopo una caduta ma batte Kamanovic al quinto set. Dardelli è già fuori, oggi ci sono gli altri azzurri. L'alto attesino resterà sempre numero uno, stesse posizioni anche per Covolli e Musetti, verso il record dell'80 settimana in vetta, perché non gioca ancora Alcaraz, Carlos Alcaraz, che è fermo per infortunio. E ancora veniamo all'altra notizia, il pescarese Di Fulvio, Francesco Di Fulvio, vince lo scudetto di pallanuoto con la Pro Recco. I liguri battono Brescia in gara 3, fanno festa per l'abruzzese, il decimo tricolore ora andrà in Spagna. Dunque a Pescara, Berardi saluta e va al Venezia in Serie A, resti nel mio cuore, dice Berardi al suo Pescara. Intanto Verratti diventa papà, l'annuncio sui social, grande gioia per il centrocampista Manopello e la moglie Jessica, per Marco chiaramente il terzo figlio. Il Pineto si avvicina a Oliva, ideatosi dalla Cremonese, l'ex centrocampista del Foggia, è una richiesta del nuovo allenatore Marilari. Menegazzo si complica, Baggi e Borsoi ai saluti, il Treviso vuole il difensore Frare. E ancora Teramo, l'attesa è finita, entro stasera, massimo domani 1 luglio, si saprà se il sogno teramano alla Serie C si avvera o meno, se dovremo fare la Serie D insieme ad altre squadre teramane e abruzzesi. La commissione indipendente comunicherà alla FIGI l'esito delle iscrizioni in Serie C. Sul fronte mercato, vicini Casciano e Marconato, piacciono Diachité e Pier De Felici, ma chiaramente bisogna attendere tutta la giornata di oggi, domani finalmente sapremo. Sant'Egidiese scatta il mercato, affari puntati su Pertosa, Morri e Paolini. In attesa della firma del nuovo mister censore, la Sant'Egidiese ha individuato diversi profili per la costruzione della nuova squadra in Serie D. Tra questi anche l'ex giugliese Pertosa, difensore. Chieti, sembra la storia del re nudo, sembra tutto tranquillo, preciso, sembra che il Chieti verrà riammesso a giocare in Serie A. Va bene, è vicina l'uscita dal Whip Finance, ma chi caccia un milione e mezzo per cominciare e a giocare in eccellenza? Perché bisogna fare i conti anche con questa storia qui, perché i debiti bisogna pagarli, se no c'è il fallimento, altro che eccellenza, finisce in prima categoria. Va bene, signori, stop col notiziario di quest'oggi, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, vai.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Ci sono le canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi e che successi. Va bene. Di Sante Mobili Arredi, Venezia alle 5 a San Nicola Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama per appunto Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri super festival, chiaramente oggi ultimo giorno, prego.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, così andiamo subito avanti con le notizie riservate. Super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp al 335 6564 507. Buona estate, chiaramente. Dunque, Arlecchino da Sante a Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Vi aspettiamo. Ristorante solo a base di pesce. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E naturalmente abbiamo anche il pieno di benzina, gasolio e gasauto. Ci mancherebbe altro, Vabbè, la raccolta porta a porta in questo martedì 30, ultimo del mese. Stasera va il secco, attenzione, secco stasera, va bene, ultimo del mese di giugno, e vai. Dunque, andiamo con avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato all'angolo della fortuna. Diamo i numeri, prima arriva però Casa del Fico, sentiamo, scusate un attimo di pazienza, sentiamo l'arrivo per l'appunto di Casa del Fico.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito al concorso numero 104. Va bene, parliamo di fortuna. Stasera il 6 vale 186.700.000 euro. Senti l'aria. Dunque veniamo invece subito a l'8, ruote scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 6, 8, 13, abbinati al 67 68. Ripeto, 6, 8, 13 abbinati al 67 68 su Bari e Cagliari. Su Genova e Milano 56 58 63, abbinati al 48 49. Ripeto, 56 58 63, abbinati al 48 49. Su Genova e Milano, buona fortuna. Le farmacie di turno a Teramo dintorni quest'oggi con le canzoni sotto l'ombrellone. Da Radio Mica Internazionale, prego.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene, bene. Dunque andiamo con le farmacie di turno quest'oggi. Allora, cominciamo con Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è mercoledì. Farmacia Crocetti. A Mocione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Farmacia Comunale Silvi, a Giulianova, Farmacia Del Vomano, in Valivrata, Di Matteo, Sant'Egidio, Roseto Candelori, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Casalisola, Savini Tossicia, Montorio Dorisio, ad Fano Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Bene, tra poco le classifiche, siamo ad un passo dall'oroscopo del martedì da Radio Mica. Ricordo il 18 di luglio 2026 arriva chiaramente la nuova trasmissione radiofonica estiva che si chiama appunto Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Ed è vero, non è uno scherzo. Vabbè, dunque andiamo con le super classifiche, prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, bene. Dunque allora Radio Mica International 49, complimenti. Bene, siamo a 50 quasi. Dunque allora veniamo adesso alla classifica speciale dove si acquistano più case nelle principali città. Dunque al primo posto Roma, davanti a Milano, terzo Torino, quarto Napoli, quinto Genova, sesto Palermo, settimo Bologna, ottavo Firenze. Roma, Torino, Milano e Napoli sono le città dove si acquistano più case. Va bene, domani tocca ai film, i film che hanno incassato di più nel fine settimana. Bene, tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto tra poco in un solo attimo. Prima due cose importanti, due. Prego, regia, vai.
3: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque, signori, ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno, ultimo del mese. Domani è mercoledì 1 luglio, domani, Vabbè, Ariete, continua a far sentire l'effetto della luna piena che enfatizza l'importanza del tuo impegno e lavoro. E ancora Toro, il cielo è una fase di transizione in cui le forze si ridistribuiscono, ma per il momento per te la situazione è ancora ibrida. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno rappresenta per te una iniezione di energia e vitalità, sarà bene evitare di lasciarti condizionare dalla fretta. Cancro, la luna ti invita a dar precedenza all'amore, sul resto per te, specie in questo momento, è fondamentale avere un punto di riferimento. Leone, ora che è giovane nel tuo segno, godi anche di una bella carica di vitalità che, unita al desiderio di sentirti al centro di una vita sociale, trasforma la percezione in protagonista. Vergine, la dimensione legata al lavoro assorbe buona parte dell'attenzione in questo momento, gli equilibri sono trasformati e diventa urgente andare verso il processo del cambiamento. Veniamo adesso alla bilancia. Per certi versi la nuova configurazione alleggerisce un po' il peso della responsabilità legate al lavoro che ricadono sulle tue spalle. Scorpione, la nuova giornata apre una fase fortunata e positiva nel lavoro, nel corso della quale è possibile presentarsi delle opportunità. Sagittario, la configurazione cambia, aggiunge un ulteriore mattoncino positivo che ti fa sentire particolarmente a tuo agio. Capricorno, sei immerso nel clima particolare della luna piena che è stata la notte scorsa nel tuo segno, hai allentato un po' il livello di autocontrollo. Acquario, l'arrivo di Giove nel tuo segno complementare sarà quasi un lascia passare per l'amore, la nuova configurazione ti rende più ottimista. Pesci, per finire il gioco dei pianeti, oggi il passaggio di Giove che ti governa da un segno d'acqua a un segno di fuoco ti porta una carica passionale difficile da tenere a bada. Calma, pesciolini, Dunque, allora andiamo avanti con le trasmissioni televisive. Dunque abbiamo le notti mondiali alle 21:55 calcio, e poi ancora Rai 2 alle 21:20 storie al bivio di sera, Rai 3 che ci faccio qui, attualità su Rete 4, Lo Squalo, film d'azione, canale 5, Un amore come te su Italia 1, presento i nostri, la 7 Destini incrociati, su TV 8 Money Road, Ogni tentazione ha un prezzo, 3-9 Sinceramente Persia con Valentina Persia. Per chi ama i film western arriva alle 21:15 Far West film. Va bene signori, è davvero tutto al momento, dunque andiamo per chiudere con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Le grandi marche, consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece al momento riservato alla musica, che musica va su Radio Amica, è il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Andiamo oltre signori, ci siamo, andiamo con i nostri super festival. Oggi ultimo giorno per partecipare a Una Foto per l'Estate, altro grande concorso di Radio Amica. Dal 15 luglio arriva chiaramente il nuovissimo concorso dal 15 luglio di Radio Amica. Va bene, dunque allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è 30 di giugno, martedì, stasera va il Secco, attenzione Secco. Va bene, dunque la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, perfetto, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortesissimo ascolto, ci sentiamo più tardi e nelle prossime edizioni. Non abbandonateci mai, mi raccomando, anzi portateci con voi sul vostro telefonino e sul vostro smartphone in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Pubblicità! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei Fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei Fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

amico Maria Papis. Credo nell'amore, in ciò che sente il nostro cuore. So di non sbagliare se dico che l'amicizia lo può dare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di

spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ora segreta, a quell'ora che nessuno sa, quando incomincerà la festa, beato chi ci sarà.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo in diretta, oggi è martedì 30 giugno 2026, ultimo del mese, domani è mercoledì 1 luglio, si festeggiano i santissimi primi martiri. Bene, il segno più del giorno è il segno del leone. Parleremo naturalmente più tardi queste notizie, aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato, ritardi dei voli anche oltre le 2 ore, insomma non è un bel momento con questo caldo. Poi Meloni, destra al colle, non è più un tabù, vannacce come l'opposizione. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. Fine del PNRR, spinta sull'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Si possono fare tagli alle benzine, intervista al ministro Urso. Le politiche 2027, è primo tempo per delle culinarie. Naturalmente c'è qualcuno che ci pensa, come la Meloni per esempio. Allerta temporali, ma l'AFA sale. 2 anziani morti a Genova. Oggi record di città, Bolino Rosso, addirittura in 25 città.

0: città. E ancora, strage della casa rifugio in Germania, 6 le vittime per un padre che vuole portare via la figlia di appena 3 mesi. Movida violenta a Pescara, botte dopo la festa, un ferito aggredito e picchiato nel presso di uno stabilimento lungo Viale della Riviera. E quanto è successo nel fine settimana appena concluso, vittima di un nuovo episodio di movida violenta, un ragazzo pescarese poi finito in pronto soccorso. Le voci della notte raccontano come il giovane all'esterno locale sul lungomare, dopo uno dei tanti party all'aperto, sia stato aggredito e picchiato da un paio di persone. Per lo sport, Carlo Ancelotti col suo Brasile va avanti, si fermano la Germania contro il Paraguay, perde il calcio di rigore, perde anche l'Olanda contro il Marocco, sempre il calcio di rigore. Il Brasile di Carlo Ancelotti invece va avanti grazie alle invenzioni di Carlo Ancelotti, perché questo Brasile non è il Brasile che conosciamo tempo addietro. Sinner, più forte del dolore, vince il quinto set con un piede ferito dove usciva tanto sangue. Bene, Sinner ce l'ha fatta e ha vinto la sua partita. Signori, andiamo con primissima prima parte, subito una bella botta di energia che ci vuole sempre. Prego, signori, vai.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, benvenuti a prima parte qui da Radio Amica Internazionale. Ricordo che il 18 di luglio inizia la trasmissione estiva. Sabato 18 luglio inizia la trasmissione estiva che si chiama Luglio col bene che ti voglio. Passo l'agosto, lavoro mio, non ti conosco, vai. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, con appunto Nero di Seppia. Sentiamo un po', prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene bene, signori, dunque andiamo con primissima prima parte. Che tipo di musica va in questo momento su Radio Amica? Canzoni vetrina di grandi successi. E che successi, grazie per i complimenti. Dunque andiamo ancora avanti, calcio. Dunque vediamo dove vedere le partite. Abbiamo già visto Sudafrica Canada, Brasile Giappone, Olanda Marocco e la Germania con il Paraguay. Dunque, tra altre cose, vedremo martedì 30 alle 19 c'è Costa d'Avorio Norvegia. Beh, questa è una partita da non perdere. E alle 23 c'è Francia Svezia. Vai, perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti con Chalet, la sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, Backfood Music con tantissimi eventi per tutta l'estate. Per esempio, il 3 e 10 luglio, naturalmente si balla e ci si diverte allo Chalet. La sigletta da Riccardo, eventi musicali in continuazione. Dunque, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Arrivata la novità musicale del momento, naturalmente parliamo di Bring Your Love, firmata da Sabrina Carpenter e Madonna su Radio Amica Internazionale. E ancora, bentornata estate, Garden Lido è aperto, sempre aperto, Tortoletto Lido, Longomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno. Prima ci prendiamo un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, la massima del giorno da Radio Amica. Dunque, apri il tuo cuore ai problemi di un altro e i tuoi ti risulteranno più facili da sopportare. Perfetto. Dunque, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Amica arriva Ossigeno Puro tutti i giorni, la parte orchestrale di Radio Amica, ancora con Cerno Walter West, dirige orchestra Ennio Morricone. Ma che bello questo brano, vale la pena ascoltarlo ancora, ma tra qualche giorno si cambia, bene? È un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, arriosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, vai! Tra poco le notizie importanti, prima ancora c'è naturalmente Top Clean, sentiamo un po', vai pure. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E allora andiamo, notizie importanti, tormentone estate 2026, il super tormentone. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più acclicata in questa super estate. Scrivi la canzone preferita su messaggio WhatsApp, invialo al 335-6564-507. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, ristorante al Nero di Seppia, a base di pesce, in via Trieste 159, Giuliano Valido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. La canzone più bella della settimana, oltre alla settimana naturalmente, è un omaggio al Messico, che chiaramente ha organizzato i mondiali insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, si chiama La Cucaraccia e vai, si balla. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un bel caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. L'unica radio in città, Radio Amica Internazionale. Amala, tra poco il meteo, signori, ci siamo con il Gardel Lido, pronti, ci siamo, via.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Oh, Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con il momento riservato al tempo che farà. Un campo d'alta pressione abbraccia Arizona, garantisce tempo stabile e assolato ovunque, zero termico intorno ai 4200 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 18 più 33, Sulmona più 24 più 20 più 35, Pescara più 24 più 34, Chieti più 22 più 33, Teramo più 23 più 35, Giulianova più 24 più 33, Roccaraso più 16 più 28, Martinsicuro più 25 più 33, San Benedetto del Tronto più 25 più 35, questo è quanto naturalmente. Siamo arrivati al 30 di giugno, ultimo del mese, benissimo, e allora siamo arrivati esattamente al giorno numero 181 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 184, scusate, per la fine dell'anno 2026. Perfetto, il sole è sorto esattamente alle 5:28, tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così, signori, ci siamo. Adesso è arrivato il momento del giornale radio, il notiziario qui da Radio Mica International. Due cose importanti, ci siamo, pronti via, vai regia.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, arrivati al momento del notiziario del giorno, ultimo del mese di martedì 30 giugno 2026, mese di giugno che va in vacanza, naturalmente passa, arriva luglio, domani mercoledì è primo luglio, si festeggiano i primi martiri, il segno più del giorno è il segno del leone. Andiamo a parlare subito, la prima notizia: treni aerei in Italia, un paese bloccato, nuovi disagi per chi viaggia, ritardi sull'alta velocità Roma-Firenze e a giugno è arrivato in orario soltanto il 63% dei voli in Italia. La testimonianza di un passeggero: sul tabellone vedo ritardi di 120 minuti, non è l'eccezione ma ormai è diventata la regola. I problemi sulla rete dei trasporti rischiano di pesare sull'economia italiana, allora bisogna intervenire in fretta. Il flop del piano ferrovie per l'estate, fino a 6 ore di ritardo per fare, anzi fino a 6 ore per fare Roma-Milano, manutenzione, eccesso di corse sul tavolo CDA, la sostituzione di un ponte a Firenze impone di riprogrammare la circolazione, treni sulla Tirrenica e bus tra le stazioni della città. I lavori al 5 al 10, dal 26 al 30 luglio, collegamenti nord-sud garantiti anche da una navetta tra Campo Marte e Santa Maria Novella. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia: Meloni guarda al Colle, presidente non di sinistra, può cadere anche l'ultimo tabù. La Premier Rete 4, evento terribile per certo establishment, ma chi è di destra non è figlio di un dio minore, e su Vannacci non vedo differenze con le opposizioni. Le parole leader di Fratelli d'Italia esplicitano il valore delle politiche. Renzi dice: vogliono il Colle, chi divide il centro-sinistra diventa complice. Il rapporto con Trump non è inginocchiata, non mi sono inginocchiata ma non sono neanche anti-americana, dice la Trump. Guardiamo oltre, le politiche del 2027 si trasformano nel primo tempo delle quirinarie, vedremo. Qualcuno pensa che la stessa Meloni voglia approvarci, ma passare da Palazzo Chigi al Colle non è riuscito neppure a Draghi. E ancora, il PNRR è titolo di coda, la spinta all'economia nel 2026 vale l'1,8% del PIL. Oggi la fine del piano varato dall'Europa per superare lo shock della pandemia. I fondi del recovery continueranno a sostenere la crescita fino al 2,6% nel 2030. L'impatto sul sistema paese, secondo le previsioni degli esperti, continuerà almeno fino al 2029. Per la Banca d'Italia, gli oltre 100 miliardi investiti tra 2021 e 2025 hanno sostenuto la ripresa del prodotto interno lordo. E ancora, infrastrutture, tecnologia, reti energetiche, 24 miliardi da spendere dopo la scadenza. Housing sociale, internet veloce, opere per la transizione green spostati su altri fondi europei e nazionali. Dallo speed ai pagamenti, la svolta digitale della pubblica amministrazione. Con il Next Generation europeo, oltre 20.000 enti pubblici hanno aderito al PagoPA e più di 20.000 amministrazioni adesso usano il sistema di identità virtuale, praticamente quasi tutti. Ok, bene, boom di assunzioni, in 4 anni sono state più di 730.000 assunzioni, con oltre 63.000 tra bandi e avvisi. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Nuova scossa in Venezuela, gli obiettori del collasso, si temono 10.000 morti. Un sisma di magnitudo 5.1 fa tremare ancora la Guaira, mentre si aggrava il bilancio delle vittime, sono oltre 1.700. La Farnesina conferma 11 italiani deceduti e 40 dispersi. L'ansia nella città più venezuelana d'Italia, l'80% di noi ha parenti lì. E ancora, famiglia Cuomo di Laviano trovata senza vita a Macuto, si spengono le speranze per una mamma con due figli, ormai non risponde più. Intanto esplode lo scontro politico con Rodriguez, la leader dell'opposizione, esilio, Machado sono pronta a tornare. Stati Uniti e Iran, giallo sull'incontro a Doha, Trump si farà oggi, Teheran smentisce. Wyckoff e Kushner partiti per il Qatar, riunione in Oman sulla gestione di Hormuz, a rischio anche l'intesa Israele libanese. E ancora andiamo avanti, convincere l'establishment, piano Elis Line per le primarie, la leader democratica teme l'ostilità di alcuni settori della politica, per superarla vuole coltivare relazioni col mondo produttivo e finanziario, conquistare le categorie lontane dalla sinistra. Il doppio binario per la segretaria democratica, spuntarla nel gazebo e accreditarsi in vista della corsa a Palazzo Chigi. I dubbi dell'Unione Europea e del Colle sulla caccia intesa come caccia di animali, insomma, i democratici puntano sulle comunità montane. A Mattarella, ricorsi di 8 sindaci di comuni montani, il PD terrà un'assemblea sul tema a luglio, insomma tiene banco sempre la caccia anche in Italia in questo periodo. Staremo a vedere l'evolversi della situazione. Dunque, ancora dopo il caldo, attenzione, arrivano i temporali, ma il termometro non scende. Morti due anziani a Genova, previsto oggi il record di Boni Rossi in Italia, 25 città coinvolte, aumentano gli arrivi nel pronto soccorso. Da domani, breve tregua con violente precipitazioni, temperature sopra i 40 gradi in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, due bambini in Francia muoiono disidratate. L'urgenza di adattarsi al nuovo clima, necessità di proteggere i più fragili, questo potrebbe essere il domani. Delfin Socci allo scontro verso la sfiducia all'amministratore delegato e nomina dei commissari. Oggi l'assemblea dell'holding degli eredi Leonardo Del Vecchio e voti tre super manager a cui affida il controllo dei conti per superare lo stallo in CDA. Non esclusa la bocciatura del bilancio. Il nuovo assetto per superare l'impasse rischia comunque di essere fragile, avere effetti non su Esolux e l'asse francese. E ancora andiamo avanti. Germania, strage in casa famiglia per la custodia di una neonata, spari nel centro storico di Stade in Bassa Sassonia, 6 morti e 2 persone arrestate, un uomo e una donna, le vittime sono dipendenti della struttura. Gli investigatori, tragedia per l'affidamento di una bambina di appena 3 mesi. Ci sono anche diversi feriti, nel centro sono ospitate strutture residenziali con mamme e bambini. Non ci conoscevamo, ma ti tenevo la mano e non sei morta sola. La lettera di una quindicenne rimasta accanto fino alla fine ad una coetanea morta investita da una moto, arrestato il centauro, è accaduto a Roma. Fino a poche ore fa stai vivendo una serata qualunque con le tue amiche, una serata che speravamo sarebbe finita con un bel sorriso, con ci vediamo domani, con un abbraccio prima di tornare a casa, invece il destino ha deciso diversamente. E ancora, uccise e violentò Aura Ora Livoli, IPM subito a processo, giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, accusato di aver ucciso lo scorso dicembre a Milano la ventenne Aurora Livoli. Alla richiesta dei PM consente rinvio a giudizio senza celebrare l'udienza preliminare. E ancora andiamo avanti con l'altra notizia, sono malata terminale e voglio rivedere le mie figlie, no dei giudici inopportuno. L'istanza di una mamma ex tossicodipendente respinta al tribunale, le bambine adottate erano in stato di completo abbandono, illegali vale interesse superiore del minore. Nelle relazioni degli assistenti sociali viene sottolineato che la famiglia era in condizioni di disagio, i contatti sono stati interrotti dopo l'adozione, gli avvocati chiedono di considerare il caso davvero eccezionale. Veniamo all'altra notizia, veniamo a Camaiore in Versilia, silenzio e lacrime, l'ultimo saluto a Mirko e Katie. Silenzio, lacrime, un lungo applauso ieri alla comunità di Camaiore. Luca ha dato l'ultimo saluto a Katie Andreoni, 52 anni, e al figlio Mirko Moriconi, 24, uccisi il 24 giugno con un fucile da caccia da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime. E ancora veniamo adesso invece alle notizie a Teramo dintorni. Scooter contro un SUV, muore un 44enne Marco Aquilani, ingegnere informatico, ha perso la vita nell'impatto con una Dacia nell'area industriale di Villa Zaccheo. Il conducente dell'auto, un 37enne, è indagato per omicidio stradale. La procura di Teramo ha disposto l'autopsia della vittima. Un impatto violento, forse per mancata precedenza e poi il silenzio di una vita spezzata sull'asfalto. A soli 44 anni, Marco Aquilani ieri mattina era alla guida del suo scooter Piaggio X9, stava percorrendo la strada provinciale 25A a Villa Zaccheo, nel territorio comunale di Castellalto, quando si è scontrato con un SUV. Scontro in A14, anche strada chiusa per lo 7 giugno, i 7 km di fila. E ancora andiamo avanti. Brucia la collina alle porte di Teramo, distrutti 80 ettari di terreno. Le fiamme hanno interessato l'area di contrada Fiumicino, sul posto vigile del fuoco, mezzi aerei e protezione civile. Era presente anche il sindaco D'Alberto, che seguiva un po' le fasi dello spegnimento di questo incendio. Biodigestor scatta risposto all'ANAC, l'associazione ambientalista chiede chiarezza sulla pubblicazione della gara d'appalto arrivato col PNRR in scadenza. La presidente D'Angelo Gallo, nessuna contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma restano dubbi su tempi e gestioni della procedura burocratica. E ancora, intanto al via il cantiere per l'ex inceneritore. Nel frattempo sono iniziate le operazioni preliminari per l'abbattimento dell'ex inceneritore di Contrada Carapollo. Dopo l'affidamento dei lavori alla Serveco SRL di Montemesole in provincia di Taranto, è in corso la predisposizione dell'area del cantiere. L'area camper è stata una presa in giro. La consigliera Provisiero del Forza Italia attacca il comune per lo stallo e lungaggine dell'opera. Non si sa veramente cosa volessero farci in questa area camper che è vicino all'Oasi, no, qui a Teramo, dietro al globo, dietro la stazione. All'annunciata svolta si è rivelata una colossale presa in giro per i teramani e per tanti camperisti che vorrebbero scegliere la nostra città. A parte da questo affondo, la consigliera comunale di Forza Italia Caterina Provisiero, che dice: l'area camper a Teramo è stata davvero una presa in giro. Dunque, una protesi biologica alla paziente di 83 anni, moderno intervento cardiologico al Mazzini di Teramo, tornata a nuova vita dopo un intervento innovativo eseguito nell'emodinamica dell'ospedale di Teramo, uno dei primi centri in Italia ad applicare questa tecnica non chirurgica. E ancora, Cabinovia, accordo da 1 milione di euro, la provincia illustra il piano e fondi per la manutenzione immediata agli impianti che gestirà Finori fino al prossimo 15 novembre. L'importante, chi li gestisce a noi va bene, chiunque lo faccia, però l'importante è che riapre la Cabinovia, perché deve riaprire anche i prati di Tivo. Non possiamo davvero far dormire una zona che potrebbe portare tanto lavoro. Ex scuola in arrivo ai primi 300.000 euro per Castel Castagna, le risorse trasferite per la ricostruzione post-sisma sono un acconto del progetto da 1,5 milioni di euro. E ancora, Movide Turismo stretta sui controlli lungo la costa, riunione in prefettura con le forze dell'ordine, pronti rinforzi per il territorio. Stelo, il nostro prefetto, potenziamento dei servizi per un'estate tranquilla, la collaborazione decisiva tra le forze dell'ordine. A Silvi, scontro tra camion e bici, anziano soccorso in elicottero, grave incidente stradale ieri alle 9 a Silmarina, nei pressi del complesso residenziale Bella Bless sulla statale Adriatica. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion e un ciclista di 80 anni si sono scontrati violentemente. Coppia Interamnea, torneo dal 9 al 15 luglio, c'è il piano per misure di sicurezza. Teramo si prepara ad accogliere la Coppia Interamnea, sebbene gli organizzatori ancora non abbiano fornito indicazioni certe sull'edizione numero 53 della manifestazione di Pallamano, prevista dal 9 al 15 luglio. Ieri si è riunito in il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. E ancora, Poste vuole il numero di consegne di pacche in provincia nel primo trimestre 2026. Cresce il numero dei pacchi consegnati nel territorio provinciale dai portalettere di Poste Italiane, con un incremento del 13% rispetto al 2025. E ancora, in tanti camminano per Claudia, Giulianova, grande partecipazione all'evento in ricordo della volontaria di Lucis. Domenica Giulianova si è vissuto la giornata intensa di emozioni e partecipazione per la camminata Pro Claudia. E ancora andiamo avanti, Ponte Ancaranese, c'è la svolta, vi libera la nuova struttura, la conferenza con gli enti interessati approva la soluzione tecnica che prevede tre archi ribassati. Il sindaco Panicchi opera coerente con il vecchio viadotto e col paesaggio collinare circostante. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia: Nereto derivati, patto con banca MPS al comune 200.000 euro, patto con banca medio Montepaschi di Siena, scusate. Martin Sicuro, il certificato ambientale arriva, conclusa la verifica dell'ispettore EMAS, confermato il riconoscimento in base ai parametri europei. Notte rosa a Tortoreto, pienone sul lungomare, bambini e famiglie protagoniste dell'evento con giochi e spettacoli, insomma c'era tantissima gente, un fiume di bambini e famiglie. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia: teatro al Cursale Stadio al

0: tutti i progetti principali. Il piano delle opere giovedì all'esame del Consiglio Giugliese, c'è anche il nuovo parasport, partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti, primo intervento sul lungomare Rodi. Solo in casa il notaio Antonio Albini, 87 anni, cade, si rompe il femore e rimane bloccato per tutta la notte. Non si vedeva in giro da tempo e si era pensato che, raggiunta la grande età di 87 anni, fosse, come dire, insomma, a casa, uscisse di meno, eccetera. Invece era accaduto e la donna non c'era. Quando è arrivata la mattina dopo, chiaramente l'hanno portato, trasportato in ospedale. Il notaio Antonio Albini, 87 anni, complimenti, non li dimostra. Dunque, il Luna Park festeggia i suoi 60 anni in città. Arrivate ad Ancona, le giostre animano le estati della storica sede del Parco Mendez al lungomare sud. Veniamo adesso invece a Roseto. Comunali, c'è anche il fattore Vannacci, il partito del generale è pronto a schierarsi, trattativa per adesione in esponente al gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Il nuovo ingresso in futuro nazionale potrebbe creare difficoltà per alleanze di progetto Roseto. Piano spiaggia, l'esame finale, arriva il via libera degli enti, il documento va in consiglio comunale Roseto, sono arrivati i pareri favorevoli di ufficio demaniale, capitaneria di porto, della regione e della sovrintendenza sul piano spiaggia Roseto. Musica contro il gioco d'azzardo, la campagna di sensibilizzazione giovedì in municipio, l'evento conclusivo per Scommetti su di te. Da Notaresco a San Gabriele in 40 piedi, il pellegrinaggio, fatica, fede, emozione, finale davanti alla reliquia di San Gabriele per 40 persone. Veniamo a Silvi, sit-in per riaprire la strada, gli annunci non servono. Dopo la manifestazione sulla statale 16, l'opposizione sollecita soluzioni, nessuna strumentalizzazione politica, il sindaco deve esserci e spiegare. E ancora, al via da domani visite mediche per i turisti a Pineto. Da domani fino al 31 agosto sarà attivo a Pineto il servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti, che prevede visite ambulatoriali e anche domiciliari. Ex scuola e scontro su lavori bloccati, ad altri della scoperta dell'amianto addirittura. La demolizione dell'ex scuola media Mambelli con amianto annesso ormai è l'argomento principale dell'estate atriana. Violentata nel parco dietro la prefettura, dramma in via Avezzano, in pieno pomeriggio a lanciare allarme di due dipendenti dell'ente che sono affacciate per le urla della donna. La polizia arresta un ventenne. Il giovane ha tentato la fuga, decisive le testimonianze di chi lo ha visto mentre si tirava sui pantaloni prima di scappare all'arrivo della pattuglia della polizia. Signori, per chiudere lo sport, dunque, mondiali di calcio, Brasile vittoria col brivido sul Giappone, finisce 2-1 all'ultimo secondo. Martinelli regala questa grande gioia chiaramente ad Ancelotti, che è bravo, bravissimo, ma anche molto fortunato. La squadra di Ancelotti ribalta i nipponici con la rete in pieno recupero. Vinicius e compagni staccano il pass per gli ottavi, dove si attende la vincente tra Norvegia e Costa d'Avorio in programma oggi. La Francia stellare fa trovare la Svezia, i blu stasera ore 23 si affidano all'attacco pesante con Mbappé e Dembélé, partita molto molto molto attesa. Poi ancora c'è da dire che sono state altre due partite, per esempio clamoroso la Germania fuori ai calci di rigore contro il Paraguay, fuori anche l'Olanda contro il Marocco, sempre ai calci di rigore. E ancora Eusebio alla rotta mondiale africana, ok, occhio agli USA, il tecnico di Francesco, Francia, Spagna e Argentina arriveranno fino in fondo, i direction break sono favorevoli a innovazione che verrà accettata da tutti, cioè fermarsi per un po', come dire, bere un po' d'acqua, naturalmente idratarsi. Juve sorpresa, trattativa per Ecatore del Genova, non solo Colomoni per i bianconeri. La Roma su Greenwood, Napoli Spinazzola, avanti insieme. Se il calcio mercato si declina sul tema del sogno e quello del grande circo tra fare illusioni, il Grand Hotel di Rimini non poteva che essere la sua casa per il calcio mercato. Si ritorna lì, scatta l'era Maresca al City, Master City, arriva Maresca. Dunque Enzo Maresca ha firmato un contratto triennale con Manchester City, dove dovrà raccogliere l'eredità grande di Pep Guardiola. Tennis, Sinner esordio da brividi a Wimbledon, il numero uno si infortuna dopo una caduta ma batte Kamanovic al quinto set, Dardelli già fuori, oggi ci sono gli altri azzurri. L'alto attesino resterà sempre numero uno, stesse posizioni anche per Covolli e Musetti, verso il record dell'80 settimana in vetta, perché non gioca ancora Alcaraz, Carlos Alcaraz, che è fermo per infortunio. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia: il pescarese Di Fulvio, Francesco Di Fulvio, vince lo scudetto di pallanuoto con la Prorecco. I Liguri battono Brescia in gara 3, fanno festa per l'abruzzese, il decimo tricolore ora andrà in Spagna. Dunque, a Pescara, Berardi saluta e va al Venezia in Serie A. Resti nel mio cuore, dice Berardi al suo Pescara. Intanto Verratti diventa papà, l'annuncio sui social, grande gioia per il centrocampista Manopello e la moglie Jessica per Marco, chiaramente il terzo figlio. Il Pineto si avvicina a Oliva, ideatosi dalla Cremonese. L'ex centrocampista del Foggia è una richiesta del nuovo allenatore Marilari. Menegazzo si complica, Baggi e Borsoi a saluti, il Treviso vuole il difensore Frare. E ancora Teramo, l'attesa è finita, entro stasera, massimo domani, 1 luglio, si saprà se il sogno teramano a Serie C si avvera o meno, se dovremo fare la Serie D insieme ad altre squadre teramane e abruzzesi. La commissione indipendente comunicherà alla FIGI l'esito delle iscrizioni in Serie C. Sul fronte mercato, vicini Casciano e Marconato piacciono Diachité e Pier De Felici, ma chiaramente bisogna attendere tutta la giornata di oggi, domani finalmente sapremo. Sant'Egidiese scatta il mercato, fa ripuntate su Pertosa, Morri e Paolini. In attesa della firma del nuovo mister Censori, la Sant'Egidiese ha individuato diversi profili per la costruzione della nuova squadra in Serie D. Tra questi anche l'ex giuliese Pertosa, difensore. Chieti, sembra la storia del re nudo, sembra tutto tranquillo, preciso, sembra che il Chieti verrà riammesso a giocare in Serie A. Va bene. È vicina l'uscita dal Whip Finance, ma chi caccia 1,5 milioni per cominciare e a giocare in eccellenza? Perché bisogna fare i conti anche con questa storia qui, perché i debiti bisogna pagarli, se no c'è il fallimento, altro che eccellenza, finisce in prima categoria. Va bene, signori, stop col notiziario di quest'oggi, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Gli appunti di Radio Amica International. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Ci sono le canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi e che successi, va bene. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama per appunto Top Clean. Bene, tra poco le notizie riservate con i nostri super festival, chiaramente oggi ultimo giorno, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, così andiamo subito avanti con notizie riservate. Super Tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp al 335-6564-507. Buona buona estate, chiaramente. Dunque, Arlecchino da Sante a Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al 347-37-64-271. Vi aspettiamo. Ristorante solo a base di pesce. Stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente abbiamo anche il pieno di benzina, gasolio e gasauto, ci mancherebbe altro. Vabbè, la raccolta porta a porta in questo martedì 30, ultimo del mese. Stasera va il secco, attenzione, secco stasera, va bene, ultimo del mese di giugno, e vai. Dunque, andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato all'angolo della fortuna. Diamo i numeri, prima arriva però Casa Delfico, sentiamo, scusate un attimo di pazienza, sentiamo l'arrivo per l'appunto di Casa Delfico.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle, e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito al concorso numero 104, va bene, parliamo di fortuna. Stasera il 6 vale 186 milioni 700 mila euro. Senti l'aria. Dunque, veniamo invece subito a l'8, Ruote Scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 6, 8, 13 abbinati al 67, 68, ripeto 6, 8, 13 abbinati al 67, 68 su Bari e Cagliari, su Genoa e Milano 56, 58, 63 abbinati al 48 e 49, ripeto 56, 58, 63 abbinati al 48 e 49 su Genoa e Milano, buona fortuna. Le farmacie di turno a Teramo dintorni quest'oggi con le canzoni sotto l'ombrellone, da Radio Amica International, prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque, andiamo con le farmacie di turno quest'oggi. Allora, cominciamo con Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Ossini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è mercoledì. Farmacia Crocetti. A Mocione Bellante, Antonelli, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi, Farmacia Comunale Silvi, a Giunova, Farmacia Del Vomano, in Valivrata, Di Matteo, Sant'Egidio, Roseto Candelori, a Darsita, Farmacia Pomiglio, a Casalisola, Savini Tossicia, Montorio Dorisio, ad Fano Adriano, a Campi Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Bene, tra poco le classifiche, siamo ad un passo dall'oroscopo del martedì da Radio Amica. Ricordo il 18 di luglio 2026 arriva chiaramente la nuova trasmissione radiofonica estiva, che si chiama appunto Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, ed è vero, non è uno scherzo. Vabbè, dunque andiamo con le super classifiche, prego regia, vai.
1: Un Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, Radio Amica International 49, complimenti. Bene, siamo a 50, quasi. Dunque, allora, veniamo adesso alla classifica speciale dove si acquistano più case nelle principali città. Dunque, al primo posto Roma, davanti a Milano, terzo Torino, quarto Napoli, quinto Genova, sesto Palermo, settimo Bologna, ottavo Firenze. Roma, Torino, Milano e Napoli sono le città dove si acquistano più case. Va bene, domani tocca ai film che hanno incassato di più nel fine settimana. Bene, tra poco la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio, tutto tra poco in un solo attimo. Prima due cose importanti, due, prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, dunque, signori, ci siamo, andiamo subito con l'oroscopo di oggi, martedì 30 giugno, ultimo del mese. Domani è mercoledì 1 luglio, domani, vabbè. Ariete, continua a far sentire l'effetto della luna piena che enfatizza l'importanza del tuo impegno e lavoro. E ancora Toro, il cielo è una fase di transizione in cui le forze si ridistribuiscono, ma per il momento per te la situazione è ancora ibrida. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno rappresenta per te una iniezione di energia e vitalità, sarà bene evitare di lasciarti condizionare dalla fretta. Cancro, la luna ti invita a dar precedenza all'amore, sul resto per te, specie in questo momento, è fondamentale avere un punto di riferimento. Leone, ora che è giovane il tuo segno, godi anche di una bella carica di vitalità che, unita al desiderio di sentirti al centro di una vita sociale, trasforma la percezione in protagonista. Vergine, la dimensione legata al lavoro assorbe buona parte dell'attenzione in questo momento, gli equilibri sono trasformati e diventa urgente andare verso il processo del cambiamento. Veniamo adesso alla bilancia. Per certi versi la nuova configurazione alleggerisce un po' il peso della responsabilità legate al lavoro che ricadono sulle tue spalle. Scorpione, la nuova giornata apre una fase fortunata e positiva nel lavoro, nel corso della quale è possibile presentarsi delle opportunità. Sagittario, la configurazione cambia, aggiunge un ulteriore mattoncino positivo che ti fa sentire particolarmente a tuo agio. Capricorno, sei immerso nel clima particolare della luna piena che è stata la notte scorsa nel tuo segno, hai allentato un po' il livello di autocontrollo. Acquario, l'arrivo di Giove nel tuo segno, come rallentare, sarà quasi un lascia passare per l'amore, la nuova configurazione ti rende più ottimista. Pesci, per finire il gioco dei pianeti, oggi il passaggio di Giove che ti governa da un segno d'acqua a un segno di fuoco ti porta una carica passionale difficile da tenere a bada. Calma, pesciolini, eh. Dunque, allora andiamo avanti con le trasmissioni televisive. Dunque abbiamo le notti mondiali alle 21:55 calcio, e poi ancora Rai 2 alle 21:20 storie al bivio di sera, Rai 3 che ci faccio qui, attualità su Rete 4, lo squalo, film d'azione, canale 5, un amore come te su Italia 1, vi presento i nostri, la 7 destini incrociati, su TV 8 Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, 3-9 sinceramente Persia con Valentina Persia. Per chi ama i film western, arriva alle 21:15 Far West Film. Va bene signori, è davvero tutto al momento, dunque andiamo per chiudere con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Le grandi marche, consigli di architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece al momento riservato alla musica. Che musica va su Radio Amica? È il momento di canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Andiamo oltre signori, ci siamo, andiamo con i nostri super festival. Oggi ultimo giorno per partecipare a Una Foto per l'Estate, altro grande concorso di Radio Amica. Dal 15 luglio arriva chiaramente il nuovissimo concorso dal 15 luglio di Radio Amica. Va bene, dunque allora andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è 30 di giugno, martedì, stasera va il secco, attenzione secco. Va bene, dunque la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok, perfetto, ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortesissimo ascolto, ci sentiamo più tardi nelle prossime edizioni, non abbandonateci mai, mi raccomando, anzi portateci con voi sul vostro telefonino e sul vostro smartphone in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan, un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.